0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

In una notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico, quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

不知不散，不知不散。

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì. Oggi è il 3 agosto 2026, 22 gradi all'esterno, percepiti già a 26, con un cielo prevalentemente nuvoloso, possibili ancora precipitazioni nel corso di tutta la giornata con una massima di 24, l'humidex porterà la temperatura percepita a 32, nella notte si ritorna a un fresco 17 percepito a 16. Domani, dopodomani, invece, due splendide giornate soleggiate, ritorna un altro sistema nel tardo pomeriggio di giovedì che porterà un po' di pioggia al 40%, tempo alternante, via, così, diciamola così.
3: Va bene, iniziamo questo lunedì prima che sia giorno, Raffa.

0: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 un primo giornale radio a CFMB, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Gino Brambilla, lo sport che brilla. Alle 9 un altro giornale radio, alle 9.15 abbiamo Aldo Ricciuti per parlarci del settore immobiliare, alle 9.45 uno sguardo alle caricature, ci saluteremo poi alle 10 per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso

Sono gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Tempo estivo, via, con un po' di pioggia, un po' di sole, temperature piacevoli e elevate. 22 gradi all'esterno all'istante, 26 la sensazione, il cielo è prevalentemente nuvoloso, ma il sole è comunque sorto alle 5:40 questa mattina per tramontare alle 20:20. I venti soffiano da 15 a 23 km orari dal versante meridionale, il tasso d'umidità attuale è pari all'83%. Si prevede una giornata nuvolosa con precipitazioni sparse che dovrebbero iniziare a breve, la massima prevista al termometro 24 gradi con un humidex al 32, 100% le possibilità di pioggia, nella notte si ritorna a 17, percepito a 16, ma si schiarisce domani e dopodomani, due splendide giornate soleggiate, domani 26 la massima, 18 la minima, sempre al termometro, mercoledì 28 la massima, 20 la minima, giovedì arrivano delle nuvole, 27 la massima, 21 la minima, 40% le possibilità di pioggia nel corso probabilmente del pomeriggio, venerdì ritorno di condizioni variabili, 27 la massima, 19 la minima, sabato invece ritorno di possibilità di pioggia al 60%, 27 la massima, 20 gradi la minima. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene ricordo che siamo in fase decrescente, agli sgoccioli proprio. La prossima fase lunare, e io apro sempre la pagina sbagliata, ma questo è un problema mio. Dicevo, la prossima fase lunare concerne la fase di luna, ultimo quarto di luna, che avremo il prossimo 5 agosto, per avere poi la luna nuova il 12 agosto alle 13:36.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Per il momento non c'è male, però ricordo che sono di ritorno gli operai della costruzione sulle strade di Montreal. Oggi ovviamente sono terminate le rispettive ferie delle dette della costruzione, quindi ci sarà senz'altro più traffico. Attualmente l'unico rallentamento importante lo troverete come di consueto per il tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine direzione Boucherville. È un po' più lento lo snodo a Rockland tra l'incrocio tra la 15 direzione sud e la 40 direzione ovest. Lavori in corso sul ponte Victoria che causeranno più problemi più tardi, invece sono terminati, sembra, quelli sul ponte Mercier che stamattina risulta scorrevole. Parlando appunto di vacanze, a causa di una situazione di stallo sul rinnovo del loro contratto collettivo, gli assistenti di volo di WestJet, che è la seconda compagnia aerea più importante del Canada, hanno iniziato uno sciopero nella notte tra sabato e domenica. Secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware, domenica erano già stati cancellati oltre 490 voli di WestJet. Questo sciopero ovviamente rischia di sconvolgere i piani di viaggio, tra l'altro di molti canadesi, per cui questo è inoltre un lungo fine settimana, dato che lunedì, oggi 3 agosto, è una festività nazionale nella maggior parte delle province, ad eccezione del Quebec. La compagnia aerea, ricordo, opera in media 600 voli al giorno, trasportando migliaia di passeggeri, a volte oltre 70.000. Sono appunto i passeggeri di WestJet. Le condizioni meteorologiche avevano destato preoccupazione tra i vigili del fuoco della Columbia Britannica, hanno effettivamente alimentato le fiamme esistenti e contribuito allo scoppio di nuovi incendi. Sabato in 24 ore oltre 5.000 persone sono state costrette ad evacuare le proprie case, la maggior parte a causa dell'incendio di Bradley Creek vicino a Vernon. Molti pompieri di altre zone sono venuti a contribuire ovviamente per combattere tali fiamme. Alle 15.30 di ieri la provincia aveva già rilevato 133 incendi, di cui 6 di particolare interesse, quasi la metà non era ancora sotto controllo. Sono 42 gli ordini di evacuazione attualmente in Columbia Britannica. Il quartiere Côte des Neiges di Montréal è stato teatro di 2 incendi nella notte tra venerdì e sabato, uno che ha colpito un ristorante kosher e l'altro una moschea. Ovviamente le indagini sono in corso. E durante le vacanze degli operai della costruzione, più di una persona al giorno ha perso la vita sulle nostre strade, un bilancio che spezza il cuore ovviamente le famiglie decimate da queste tragedie. Secondo gli ultimi dati disponibili della SAC, fino a giovedì 17 persone avevano perso la vita sulle strade del Quebec dall'inizio delle vacanze della costruzione. Il giorno seguente, ricordo, si è verificato un altro decesso, portando il totale ad almeno 18, con la regione delle Laurentides in cima a questo triste bilancio, che comunque è in linea con gli anni recenti, ma molto inferiore a quello del 2025, che fu catastrofico con 38 decessi. E altro tragico bilancio: nelle ultime 2 settimane 9 persone sono annegate in tutto il Quebec, soprattutto in specchi d'acqua con correnti, quanto avverte un esperto che dice bisogna stare attenti, perché la maggior parte si sono verificati sul fiume San Lorenzo. Le persone si tuffano come se fosse un lago, ma in realtà ci sono delle correnti molto importanti. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'informazione. Il primo giornale radio lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

chissà se qualcuno la ricorda, perlomeno a Milano. Con gli Swing Maniacs e i Raggi, quando vuoi. Olè, potete anche ballare.

0: Milano non si divertono neanche quando ridono. Quelli che indovina cosa mi è successo ieri.
1: Quante cose puoi vedere.
0: Quelli che a Milano non danno la mancia perché non sono mica obbligati.
1: Quante cose puoi vedere.
0: Quelli che non vedono cosa ci sia da ridere in certi momenti come questi.
1: Quante cose puoi vedere.
0: Quelli che nel loro piccolo, insomma. Quelli che tengono al re. Quelli che non tengono al Milan.
1: Oh yeah.
0: Quelli che non tengono il vino. Oh yeah. Quelli che vomitano. Oh yeah. Quelli che accendono un cielo alla Madonna perché sperano che Daniele Silvestri scenda di classifica.

0: insegna.
1: Va bene, entriamo così nella 32esima settimana di questo 2026, 215esimo giorno. Oggi la luna è gibbosa e calante ed è illuminata al 78,9%.
2: Oggi è la giornata mondiale della stanchezza. No, scherzo.
1: Quello è tutti i lunedì, ti farò notare.
2: Dovrebbero tutti fare lunedì. La giornata del lunedì.
1: C'è gente che ieri recitava nei parchi alle 9 di sera.
2: Lo so, lo so.
1: Caro Ivan, sotto la pioggia. Andiamo, un po' stanco.
2: Vabbè,
1: no, sì, ma le due ore le ho dormite adesso.
2: Sì, no, ma poi se ti suona anche l'allarme antincendio alle 2:30,
1: certo,
2: dormi,
1: voi,
2: Noi dei palazzi che ci suona l'allarme alle 2:30. Vabbè, comunque.
1: Ma non c'è un remoto spento?
2: Non lo so, cioè, non lo so. Cioè, no, ma no, è a causa.
1: E che cos'era? Una scoiata.
2: No. Nel corridoio.
1: Corridoio. Però, avete il corridoio che.
2: Nei palazzi di solito ci sono dei corridoi,
1: capito,
2: per arrivare agli
1: appartamenti. Però il corridoio che.
2: Non so che palazzi abiti tu o che hai visto.
1: Però i corridoi che fanno partire gli allarmi non l'ho mai sentita questa.
2: Beh,
1: io.
2: C'è il. Deve anche allarme anche lì nel corridoio.
1: Ho capito, ma perché parte l'allarme,
2: ecco,
1: nel corridoio?
2: Allora io ho chiesto.
1: Questa è la ragione.
2: Mi sono permesso di chiedere a un pompiere. Mi fa. Beh.
1: Messie sa fessi fuoco a narini.
2: Io vedo. Stava ferma. Ha detto potrebbe essere l'umidità.
1: L'umidità. Benissimo.
2: Bene.
1: Non c'è più l'antifuoco,
2: se c'è l'umidità è un controsenso, voglio dire. Comunque. Vabbè, comunque.
1: Passiamo al 2015 perché siamo in ritardo.
2: No, allo 0008.
1: Un po' come te. Sei uno 08 anche te.
2: Che 07 l'avevamo preso. L'esercito romano guidato dal generale Tiberio interviene in Dalmazia sconfiggendo la rivolta degli Illiri. Popolo ancora poco istruito, avevano tre lettere, la I, la L e la R. E la R.
1: Su che fiume io? Su Batinus!
2: Il Batinus! Batone, capo dei. Certo, se è Batinus, il fiume lui si chiamerà Batone.
1: Ma lui è capo dei?
2: Breuci.
1: I Breuci.
2: Breuci. Breuci. Ma non è mica una frazione di Cinisello basta, no, no. Breuci. Sì, arrenditi bene.
1: Mangio il
2: comunque,
1: pollo. Il pollo alle Breuci.
2: Esatto. Vabbè, comunque.
1: Comunque, cosa succede in tutto questo?
2: E niente, che la ribellione non è ancora stata sedata definitivamente.
1: Tutto questo per dirmi che non è successo niente.
2: Sì, ma ti dirò una cosa.
1: Ma dimmene anche due.
2: Ti interessa a te che sei proprio, certo, di Milano.
1: Beh, adesso.
2: Beh, insomma. Periferia. Dì.
1: Beh, noi 50 sono andato a Milano, via Marescalchi, apro e chiudo. Andiamo avanti.
2: Allora io capitavo.
1: Zona Città Studi, visto
2: io che abitavo in via Cavour, è tutto un dire. Però, tutti i paesi.
1: Via Cavour e Calavate, non è lo stesso. Andiamo avanti.
2: Dunque, 50 anni dopo la distruzione della città di Laus Pompeia da parte di Milano.
1: Laus Pompeia.
2: Esatto, mia. Federico Barbarossa rifonda la città di Lodi spostando il centro urbano nella più strategica posizione del monte Eghezzone. Adesso io a Lodi il monte non l'ho mai visto. C'è un monte a Lodi? Ah, Lodi è in pianura padana, si chiama pianura. Forse c'erano già i cavalcavia.
1: Mica il grana padana. Esatto. Di Lodi.
2: Poi tra l'altro.
1: Vabbè, nel 1492, in questo giorno, 534 anni fa, da Palos in Spagna parte la spedizione di Cicci, Cristoforo Colombo, con Niña Pinta e Santa Maria alla ricerca di un nuovo percorso per raggiungere le Indie.
2: Allora, se te devi andare a destra, invece vai a sinistra.
1: Vabbè, Menani, Google Maps all'epoca dava quello.
2: Google Water.
1: Sai su quale era lui?
2: Lui era
1: sulle tre delle tre caravelle, su quale era lui imbarcato?
2: Penso a Santa Maria.
1: Bravo, vedo che hai studiato storia.
2: A Milano,
1: sempre a Milano.
2: Facciamo gli auguri perché,
1: grazie,
2: oggi viene inaugurato il Teatro La Scala nel 1778 con la prima di Europa riconosciuta, certo, di Antò, che adesso Silvia ci darà un estratto, di Antonio Salieri, in cui assiste l'arciduca Ferdinando d'Asburgo. Progettato da Giuseppe Piermarini, mm-hmm, il teatro sorge sul terreno della chiesa gotica di Santa Maria della Scala, del 1381, abbattuta 2 anni fa, messo a disposizione il terreno dalla corona austriaca. Ecco perché si chiama La Scala, perché era il terreno della chiesa di Santa Maria della Scala. Io pensavo...
1: Che c'erano sulle scale?
2: No, le scale ci sono, io sono entrato.
1: Anche l'ascensore?
2: Sì, no, c'è anche il negozietto. Sì, è bello il negozietto. No, io pensavo che fosse il, non so, qualche personaggio che ha finanziato il teatro, la costruzione. Invece, va bene, guarda quante cose si imparano.
1: Posso andare avanti?
2: Vai avanti.
1: 1936, l'atleta afroamericano Jesse Owens, il preferito di Adolf Hitler.
2: Il preferito proprio era lui.
1: Conquista la medaglia d'oro dei 100 metri proprio alle Olimpiadi di Berlino. Già detentore del record del mondo con il tempo di 10,2, ha coperto la distanza in 10,3, fissando il primato olimpico di specialità. 90 anni oggi.
2: Nel 1900...
1: Lui si è alzato e se n'è andato.
2: Eh sì.
1: Adolf.
2: Chi sono questi qua? Alla guida della Ferrari nel 1952 Alberto Ascari vince il Gran Premio di Germania di Formula 1 nell'autodromo di
1: Nürburgring.
2: In Germania comunque.
1: Sì.
2: Per Ascari è la quarta vittoria consecutiva dopo quella del Gran Premio di Belgio, Francia e Gran Bretagna, e si avvia la vittoria del campionato mondiale. Bravo Ascari.
1: 1954 all'epoca, perché adesso sono stati più che battuti, record per una causa di divorzio, ed è quella di Winthrop Rockefeller, che dovrà versare alla ex moglie Barbara, al secolo Gievut Bobo Paleocuti, svedese suppongo.
2: Svedese,
1: dalle immagini, la somma di 5 milioni e mezzo di dollari.
2: Se ti chiami Rockefeller, da fuori 5 milioni.
1: Ma nel 54, 5 milioni non
2: è vabbè, ma è Rockefeller.
1: Comunque la signora Giovetti Bobo Pagliocchietti stava bene in quel periodo.
2: Senti, lo Stato africano del Niger nel 1960 ottiene l'indipendenza dalla Francia, di cui era colonia dal 1922. Complimenti.
1: Proprio tra l'altro attaccata alla Nigeria. Nigeria è un casino in quella zona.
2: Sì, no, si chiamano tutti uguali.
1: Nel 1963, a 2 anni e mezzo dalla prima esibizione al Cavern Club di Liverpool, è a 2 esatti dal primo concerto come band fissa, i Beatles suonano per l'ultima volta nel locale che li ha fatti conoscere, incassando 300 sterline. Per la prima esibizione nel febbraio del 1961 il compenso era stato di 5 sterline. Bel aumento di stipendio. 63 anni fa.
2: Un gioco che abbiamo giocato tutti.
1: Voi vecchi, perché
2: io... No, anche tu al bar. Io lo so che io al bar dove andavi tu c'era quel gioco qui.
1: Io al bar aspettavo la corriera che mi portava a Milano.
2: Sì, Milano.
1: La Colombo.
2: Colombo
1: Autotrasporti. Poi apro e chiudo. Tra l'altro c'erano quegli autobus lì col soffietto in mezzo, che se stavi lì, ragazzi, arrivavi al liceo con una nausea che me la ricordo ancora. Andiamo avanti.
2: Io ho preso un filobus così. Sono sceso prima.
1: Io scendevo a piazzare Gobetti.
2: Con rotondo. Perché poi ha fatto. Perché poi ha fatto quel rotondo lì? Non serve.
1: Camminavo a.
2: Comunque l'Atari commercializza la versione domestica di Pong.
1: Tu non è apostrofo Atari comunque.
2: Perché scusa?
1: Atari.
2: Il videogioco del ping pong, quello che avevi.
1: Pong si chiamava,
2: ma tutti lo chiamavamo ping pong.
1: Tic. Poi potevi aumentare la velocità. Tic.
2: Il muro è bellissimo.
1: È quello quando giocavi da solo.
2: Il migliore era il muro, però, il muro con la pallina.
1: Era bravo.
2: Il muro era bravo perché quando dopo cominciava a prendere velocità non capì più dove andava la pallina. Vabbè, senti, comunque l'hanno inventato.
1: Nel 2004, questo lo dico perché io
2: sì.
1: ho una cara amica che vive a Schio in provincia di Vicenza.
2: Ma poi mi ricorda il film con
1: con un'attrice. Vabbè, vado avanti.
2: Vabbè, un film che lui è il principe e va a lavorare a New York a una donna.
1: Una donna di Schio in provincia di Vicenza scopre che la sua Golf
2: non è la macchina,
1: no.
2: Golf con la C.
1: È la regina Nana del popolo Ashanti del Ghana. Rosina Mawusi, sovrana di Besoro, ha il rango ma non la ricchezza e ha taciuto la sua identità per vergogna 22 anni fa.
2: Tra l'altro vicino, vicino a Gradate c'è un paese che si chiama Besozzo.
1: Sì, lo so.
2: Besoro, Besozzo.
1: No, ma c'è le tagliatelle a Besozzo perché c'era una zia
2: tipica,
1: di...
2: È tipica,
1: no, era una
2: tipica
1: zia...
2: zona per mangiare tagliatelle.
1: Era...
2: Bologna, scherzi.
1: Era una parente di mio padre che viveva a Besozzo e ogni tanto la domenica andava là perché faceva le tagliatelle.
2: Quindi
1: a mano.
2: Prendevi la Tostrada del Sole, uscivi a Sesto, prendevi la superstrada e arrivavi a Besozzo.
1: Io non arrivavo neanche al finestrino all'epoca, quindi lascia stare, prendevo un cavolo, seguivo mio padre. Andiamo avanti.
2: In macchina, seduto dietro, col vomito.
1: Ma senza cintura perché all'epoca
2: sì, no, cintura perché...
1: con mio padre che fumava 12 sigarette per arrivare alla tua strada. C'era la nebbia in auto,
2: cintura era dei pantaloni. C'era la cintura, sì.
1: Io ho fatto già dei viaggi sdraiato sotto il finestrino dietro.
2: Sì.
1: Beh, c'era quella cosa dove si appoggiavano le valigie, sì, mi sdraiavo lì, c'era roba che adesso mi arresterebbe.
2: Sì, ma io e mia figlia andavamo a far colazione, lei mi piaceva la colazione, c'era la
1: la mettevi davanti?
2: La mettevo davanti sulla Vespa, andavamo.
1: Senza casco, suppongo.
2: Ma non era neanche, forse non c'erano neanche.
1: Neanche un cappellino, niente. Andiamo avanti, dai.
2: Annunciato il ritrovamento in Uganda di un teschio di scimmia di 20 milioni di anni fa. La scoperta è avvenuta il 18 luglio e il primo ritrovamento di un teschio completo per una scimmia di quell'epoca, nel 2011.
1: Prima press tipografica che apre in Canada o viene installata in Canada nel 1751. Nel 1757, famosa battaglia del Lac George o George Lake, dove si affrontano Louis-Joseph Marquis de Montcalm e ovviamente l'altra parte c'erano i britannici di William Henry. Nel 1847 la Montreal Telegraph Company inaugura il proprio servizio di trasmissione verso Toronto.
2: È appuntata le antenne di là.
1: No, ma era ancora morse. Ti ho appena mandato a fare. Non te ne sei neanche accorto. 1871 viene firmato il trattato numero 1. Sappiamo che ci sono alcune prime nazioni che hanno firmato dei trattati. Questa era quella dei Cree de Marais di Chippewas e il luogotenente governatore Archibald del Manitoba. Ed è il primo trattato negoziato dal Canada con degli autoctoni che abbandoneranno il loro territorio in cambio di 160 acri di terreno per ogni famiglia di 5 persone e $3 all'anno per ogni persona. Nel 1914, prima nave merci che attraversa il canale di Panama. 1914, come tu ben sai, è la SS Cristobal.
2: Don Cristobal.
1: No, non è.
2: Ah, no, quello lì è più che cazzo lungo.
1: 1942, a me una catastrofe allo stadio Ontario. 3 persone perdono la vita, una trentina vengono ferite in un modo più o meno grave. Inizio solo di un incendio, però è costato la vita a 3 persone. 1961, il grande Tommy Douglas diventa leader dell'NDP, tra l'altro lui era primo ministro della Saskatchewan, era uno dei fondatori del partito. Le curiosità già. 1989, primo trapianto di un cuore in un neonato in Canada. Ma che bisogna sapere, 18 mesi.
2: E bisogna saperlo fare.
1: Il cuore piuttosto di un donatore di 18 mesi viene impiantato in un piccolo di 11 giorni. Nani ragazzi. Che cosa?
2: 11 giorni.
1: 11 giorni, pazzesco. E ho finito.
2: Va bene, il proverbio oggi è cinese. Beh, l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Considerevolmente peggiorata la situazione nel tunnel ponte Louis-Polyte de la Fontaine, questa volta da Boucherville verso Montreal c'è un incidente, tutto bloccato a quest'ora il tunnel ponte Louis-Polyte de la Fontaine direzione Montreal e un rallentamento da segnalare all'altezza dello snodo di Rockland per la metropolitana ovest. Per il resto, per il momento è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: A causa di una situazione di stallo sul rinnovo del loro contratto collettivo, gli assistenti di volo di WestJet, seconda compagnia aerea più grande del Canada, hanno iniziato uno sciopero nella notte tra sabato e domenica. Secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware, domenica erano già stati cancellati oltre 490 voli. Questo sciopero rischia di sconvolgere i piani di viaggio di molti canadesi, per cui questo è inoltre un lungo fine settimana, dato che oggi, lunedì 3 agosto, è una festività nazionale nella maggior parte delle province ad eccezione del Quebec. La compagnia aerea opera in media 600 voli al giorno, trasportando migliaia di passeggeri, a volte oltre 70.000. Domenica si è formato un picchetto addirittura all'aeroporto Pierre Elliott Trudeau di Montreal. Entrambe le parti affermano di essere pronte a proseguire le trattative. La nostra proposta, ha detto WestJet, avrebbe stabilito un nuovo standard per il personale di cabina in Canada, rendendo WestJet l'unica compagnia aerea a offrire una tariffa oraria che coprisse tutto il tempo lavorato prima e dopo i voli, oltre a un aumento salariale a due cifre nel primo anno e ad altri miglioramenti che rispondessero alle priorità sollevate dal sindacato. La proposta prevede un aumento salariale del 13% per il primo anno a partire dal 1 ottobre, seguito da aumenti del 2,5% per ciascuno dei tre anni successivi. Questi aumenti sono relativamente paragonabili a quelli ottenuti dagli assistenti di volo di Air Canada dopo lo sciopero dell'agosto 2025. Ricordiamo che secondo il sindacato 35 ore di lavoro a terra non vengono retribuite ogni mese. Le condizioni meteorologiche avevano destato preoccupazione tra i vigili del fuoco della Columbia Britannica, hanno effettivamente alimentato le fiamme esistenti e contribuito allo scoppio di nuovi incendi sabato. In 24 ore oltre 5.000 persone sono state costrette ad evacuare le proprie case, la maggior parte a causa dell'incendio di Bradley Creek vicino a Vernon. Questo dato è stato reso noto dal direttore provinciale delle operazioni in risposta al recupero in caso d'emergenza, Kevin Dunbar, durante una conferenza stampa nel primo pomeriggio di ieri. Ha descritto una risposta all'emergenza complessa e in rapida evoluzione in tutta la provincia. Oltre agli ordini e agli avvisi di evacuazione, i residenti devono affrontare interruzioni di corrente e chiusure stradali. Secondo BC Wildfire, la siccità ha creato condizioni di combustibile senza precedenti nella provincia, portando a incendi di intensità e propagazione senza precedenti. Nonostante il crescente numero di ordini di evacuazione nell'Okanagan, Kevin Dunbar assicura che la provincia non sta attualmente prendendo in considerazione divieti di viaggio e che ci

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Tre incendi, di cui sei di particolare interesse. Erano in vigore 42 ordini di evacuazione, 40 avvisi di evacuazione che interessavano circa 4.000 immobili soggetti a ordine di evacuazione e circa 4.500 immobili soggetti ad avviso di evacuazione. Il quartiere Côte des Neiges di Montreal è stato teatro di due incendi nella notte tra venerdì e sabato. Uno ha colpito un ristorante kosher e l'altro una moschea. Intorno alle 3 del mattino di sabato un edificio commerciale situato sul Boulevard des Caries vicino alla Rue Vesina è stato avvolto dalle fiamme. Solo il ristorante kosher Noam, che si trovava all'interno, ha subito danni significativi. Abbiamo il cuore spezzato, hanno scritto i proprietari Inon Cohen e Mehir Azerad in un post su Instagram. Siamo ancora sotto shock e cerchiamo di capire come sia potuta accadere una simile tragedia. Secondo la SPVM l'incendio sarebbe stato appiccato intenzionalmente, tutte le ipotesi sono al vaglio, ma gli investigatori non hanno ancora stabilito un movente. Al momento non si tratta di un crimine d'odio. Per domani le fiamme sono state necessarie 3 ore di intervento di oltre 80 pompieri. Un'ora prima che il ristorante Noam venisse avvolto dalle fiamme, una delle pareti della moschea Baitful Mukarram è stata incendiata con un camion parcheggiato attorno all'edificio, anzi accanto all'edificio, che ha preso fuoco per cause ancora ignote, provocando tale incendio. Circa 30 vigili del fuoco hanno rapidamente domato le fiamme. La parete adiacente dell'edificio è stata danneggiata, ma l'interno è rimasto intatto. La moschea rimarrà comunque chiusa per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni. Durante le vacanze degli operai della costruzione, più di una persona al giorno ha perso la vita sulle nostre strade, un bilancio che spezza il cuore delle famiglie decimate da queste tragedie. Secondo gli ultimi dati disponibili della SAAC, fino a giovedì 17 persone avevano perso la vita sulle nostre strade dall'inizio delle festività per le vacanze della costruzione. Il giorno seguente si è verificato un altro decesso, portando il totale ad almeno 18. La regione delle Laurentide è in cima a questa triste lista con 4 vittime. Il bilancio delle vittime è in linea con gli anni recenti, ma molto inferiore a quello del 2025, che fu catastrofico con 38 morti. Ogni anno questo periodo è particolarmente favorevole agli incidenti stradali, ha spiegato Simon Pierre Poulin, portavoce della SAAC. Per alcune persone il periodo delle vacanze non è ancora terminato. Agosto, fino alla fine del lavoro, rimane il periodo di punta per gli incidenti, ha sottolineato lo stesso, aggiungendo che il comportamento umano è responsabile della stragrande maggioranza dei decessi, 3/4 sono dovuti all'eccesso di velocità. Altro tragico bilancio: nelle ultime 2 settimane 9 persone sono annegate in tutto il Quebec, soprattutto in specchi d'acqua concorrenti. Se non è un luogo adatto alla balneazione, dovrebbe essere considerato uno sport acquatico e bisognerebbe indossare un giubbotto di salvataggio, ha affermato Reynald Hawkins, direttore della società di salvataggio. Secondo i suoi calcoli, 5 dei 9 annegamenti avvenuti durante le vacanze della costruzione si sono verificati sul fiume San Lorenzo o in corsi d'acqua. Questo dimostra che molte persone sottovalutano i pericoli di questi specchi d'acqua, che possono essere ingannevolmente sicuri. La gente pensa di poter entrare in un fiume come se fosse un lago, perché vede che la superficie è relativamente calma. Tuttavia, sotto la superficie spesso ci sono correnti molto forti che possono essere fatali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. 2 strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco, raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod.

0: e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro sale 1,62 questa mattina, mentre scende il dollaro statunitense, che è scambiato a quest'ora 1,40.
2: Previsioni del tempo.
1: Giornata nuvolosa con precipitazioni a carattere piovoso, forse anche temporalesco, ma attualmente abbiamo 22 gradi, percepiti già a 26, umidex molto importante. Nel pomeriggio andremo a 25, umidex a 34, 100% le possibilità di pioggia. Nella notte si scende a 17, percepito a 16, si schiarirà per darci un paio di splendide giornate soleggiate. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.
3: CFMB 1280, la tua radio amica.
1: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo 3 agosto 2026. Oggi è lunedì.
4: 52 anni fa, questa è una bella canzone che quando l'ascoltiamo diciamo tutti, ah sì, anche questa era bella. Lui è Drupi. Nel 74 cantava ed era primo in classifica con Piccola e Fragile. E poi facciamo anche gli auguri a Tony Bennett, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, esatto. Nasce nel 1926, ahimè scompare nel 2023.

Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

Carissimi amici nati il 3 agosto, buon compleanno da parte dei vostri amici di CFB 1280. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, si riparte con una lucidità severa. Luna e Saturno nel segno vi fanno capire subito quali responsabilità non possono essere più rimandate. In ufficio potreste prendere in mano una pratica trascurata o stabilire finalmente un limite con un collega, mentre Urano amico suggerisce una soluzione più rapida del previsto. Toro, partite con intenzioni precise e non amate chi cambia le carte all'ultimo minuto. Mercurio amico facilita mail, accordi e confronti con i colleghi, mentre Venere favorevole vi permette di mantenere un tono cordiale anche nelle trattative più scomode. Il Sole in quadratura però mette alla prova l'orgoglio. Gemelli, avete una proposta e non aspettate certo che qualcuno vi dia il via. Luna e Marte nel segno vi rendono rapidi, coraggiosi e convincenti, mentre Giove amico amplia contatti e possibilità. Presentate l'idea durante una riunione, mandate quella mail o fissate un incontro senza perdervi in troppi preamboli. Cancro, partenza nervosa, Luna e Saturno contro aumentano pressione, stanchezza ed irritazione verso chi pretende risultati immediati, mentre Mercurio nel segno vi permette di difendere una posizione con lucidità. In ufficio non assumetevi anche il lavoro lasciato indietro da un collega soltanto per evitare discussioni. Leone, entrate nella settimana con un passo che si nota. La luna amica accende entusiasmo e prontezza. Il sole nel segno rafforza autorevolezza e Saturno favorevole vi aiuta a presentare un progetto senza lasciare nulla al caso. Durante una riunione prendete la parola e indicate una direzione chiara. Vergine, le idee sono chiare, i tempi molto meno. Mercurio, amico, vi aiuta a scrivere, trattare ed affrontare una conversazione delicata, mentre Marte, non dalla vostra parte, rende nervosi i colleghi e spostamenti. Venere nel segno vi permette di mantenere un tono elegante anche davanti a una richiesta assurda. Bilancia, Luna e Saturno in opposizione mettono i rapporti sotto pressione e rendono difficile ignorare una tensione col partner o un collega. Il Sole favorevole vi offre però autorevolezza e una visione più ampia della situazione. La giornata resta seria, ma vi restituisce rispetto e una posizione finalmente chiara. Scorpione, qualcuno prova a imporre tempi e condizioni, ma trova un avversario molto preparato. Sole e Giove dissonanti alimentano competizioni e promesse esagerate, mentre Mercurio vi aiuta a smontare una proposta poco credibile con domande precise. Durante una riunione non lasciatevi impressionare dai titoli o dal tono autorevole. Sagittario, entrate nella settimana con entusiasmo e una gran voglia di prendere l'iniziativa. Luna e Sole sostengono coraggio, autorevolezza e nuove partenze, mentre Marte, opposto, rende più competitivo il confronto con colleghi o partner. Presentate il progetto e difendetelo, ma non trasformate ogni obiezione in una sfida personale. Capricorno, Luna e Saturno dissonanti rendono pesanti scadenze, burocrazia e richieste familiari, mentre Mercurio in opposizione aumenta il rischio di documenti incompleti o indicazioni contraddittorie. Prima di firmare, controllate nomi, cifre e allegati. Se in ufficio vi dà due versioni, se un ufficio piuttosto vi dà due versioni diverse, pretendete una conferma scritta. Acquario, la luna amica vi rende rapidi e intuitivi. Marte sostiene iniziativa e coraggio, mentre il sole in opposizione mette alla prova la vostra autorevolezza. Durante una riunione qualcuno potrebbe interrompervi o presentare come propria un'idea già discussa. Riprendete la parola e precisate i fatti senza fare una scenata. Pesci, Mercurio favorevole sostiene documenti, contabilità e conversazioni di lavoro, mentre Marte dissonante porta fretta e colleghi nervosi. Venere contro rende più difficile ottenere collaborazione con un semplice sorriso. Controllate cifre ed allegati, poi rispondete con fermezza a chi pretende tutto subito.

Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Ah, mi fa ridere, va bene, andiamo con ordine. Cielo nuvoloso, questo ve ne sarete accorti se avete guardato fuori dalla finestra o addirittura se siete usciti. 22 gradi all'esterno, percepiti a 26, già caldo comunque. Nel pomeriggio andremo a 25, umidex a 34, pioverà quasi sicuramente, ma che dico quasi, 100% mi sembra sicuramente a me, nel corso della giornata. Poi si schiarisce nel corso della notte, quando la minima sarà di 17, percepita a 16. Domani e dopodomani splendide giornate soleggiate e calde. Andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Si parla di giovani e adolescenti, sappiamo che gli eventi violenti che coinvolgono degli adolescenti aumentano in modo preoccupante a Longueuil. L'anno scorso il 20% delle persone arrestate per crimini violenti erano minori, e il servizio della police de Longueuil adesso ha un'equipe specializzata di addetti sociali che intervengono e che operano proprio nei confronti dei giovani che potrebbero essere a rischio di cadere appunto nella delinquenza. Une main tendue avant que tout bascule, il titolo di questo interessante articolo nella Press Plus di questa mattina, che dimostra appunto questi intervenant al lavoro mentre ascoltano adolescenti che magari litigano in cortile o si picchiano eccetera, e li prendono da parte, e lì comincia tutta una prassi di ascolto soprattutto, ed è un'equipe che offre un accompagnamento volontario ai giovani dai 12 ai 17 anni che hanno questo genere di comportamenti violenti, per prevenire che appunto degenerino in qualcosa di molto più grave. Prima pagina della Press Plus, uno sguardo fiducioso nel futuro di questi giovani. Nelle due di questa mattina si parla ancora una volta di senza dimora fissa, che senza tetto, che sono sempre più numerosi anche nelle Laurentides. Le Laurentides rattrapées par la crise de l'itinérance, ce n'è sempre di più che affluiscono a Saint-Adèle da quando è stato aperto in novembre scorso un rifugio climatizzato, diciamo così, quindi quando c'è gran caldo si rifugiano lì, ed è una delle zone dove ci sono sempre più senza tetto. Sta diventando veramente una crisi pazzesca in tutta la provincia, almeno che si possa dire. Ne parla in prima pagina Le Devoir di questa mattina, con dettagli anche a livello statistico. Se siete interessati, la Holt Lescal, che ha questo locale anonimo sul un boulevard di Saint-Adèle, che è l'arteria principale della municipalità, ci sono 15.500 persone che vi gravitano intorno, ed è situato di fronte tra l'altro a un immobile nuovo di 4 piani che offre degli appartamenti lussuosi dove appunto un affitto mensile di 2 camere può costare $2.480 al mese. Quindi c'è questo contrasto a Saint-Adèle, ma non è l'unica zona dove vige questo genere di contrasto. Un vero e proprio miracolo della medicina nella prima pagina dello Journal de Montréal di questa mattina. Bebè che è stato operato giovanissimo, manco a farlo apposta, parlavamo nella storia, ci insegna di questo intervento su un neonato di 11 giorni. Ebbene, lo Journal de Montréal racconta proprio una storia simile nella sua prima pagina di quest'oggi. Petit bébé miracle, titola questo articolo aperto, operato a cuore aperto, il piccolo Florent che si vede nella fotografia con tutta la famiglia. È un'operazione di 12 ore solo qualche giorno dopo la sua nascita, come dicevo, manco a farlo apposta, data anniversario oggi di la prima operazione che fu effettuata su un neonato di soli 11 giorni. Prima pagina del Journal de Montréal. Ovviamente tutti i quotidiani portano anche la notizia delle vacanze che si trasformano in incubo per i Quebecois che avevano scelto come compagnia aerea WestJet. È una notizia dell'ultima ora che sarebbe stato concluso un accordo. Ovviamente adesso aggiornerò il mio giornale radio, quindi il prossimo delle 8 dovrebbe contenere informazioni su questo eventuale accordo che è stato siglato tra le due parti e che fa sperare il meglio per queste persone che dovevano andare in vacanza o quelle che dovevano tornare dalle vacanze, perché il problema si pone anche per coloro che sono coloro i quali sono all'estero. Nella Gazzetta di questa mattina, come di consueto ricordo, la Gazzetta il lunedì ha un articolo completamente diverso che occupa tutta la prima pagina, non necessariamente un articolo d'attualità ma un'analisi su un soggetto importante secondo la Gazzetta, e questo porta ancora una volta sulle crisi dei logements, The Gazette, dove si mostra una persona che vive letteralmente in una van. You have to live in a van, e chi lo dice è una persona che vive in Alberta, dove anche lì ovviamente il prezzo degli affitti ha raggiunto cifre che non tutti possono permettersi. Secondo l'ultimo rapporto, nella Bow Valleys un affitto per un locale con una camera da letto può costare $2,344 al mese, con due camere $3,018 al mese. Ed è questa la ragione per la quale si mostra la fotografia della sorridente Laurie Michaud, che tra l'altro arriva da Rivière-du-Loup e lavora lì, che si è praticamente affittata una van, anzi ha comprato una van per poterci vivere, poiché non si può permettere certo un affitto. Prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Globe and Mail anche lì si apre sullo sciopero di WestJet, che come dicevo dalle ultimissime informazioni appena pervenute forse sarebbe sul punto di essere risolto. WestJet strike causes chaos at airports on holiday weekend. Ricordo che in tutto il Canada oggi è un giorno festivo ad eccezione del Quebec, quindi ovviamente tutti coloro i quali intendevano spostarsi durante questo lungo fine settimana hanno visto i loro programmi sconvolti da questo sciopero. Sono 4.400 gli assistenti di volo in sciopero per WestJet. National Post, come spesso accade il lunedì, non è disponibile, c'è solo quello di sabato. Passiamo dunque ai quotidiani italiani, dove si parla di questo terribile incidente aereo che ha decimato due famiglie italiane. Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera. Il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le 7 vittime italiane? Ricordo di questo piccolo aereo che stava andando in una zona turistica per vedere le famose linee di Nazca. È una tragedia seguita da un'altra tragedia, questa volta si parla di tragedia in automobile. Abbiamo visto, ne ha parlato anche ADN Cron, 6 morti a Terni in uno scontro camper pullman. Poi il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, allarme dell'Unione Europea a Ceuta, un atto di guerra ibrida. E poi strage di Bologna, l'opposizione all'attacco. Trump fa dietro front, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, e la Marina italiana va all'abbordaggio, flotta ombra russa. Per quanto concerne la Repubblica di quest'oggi, anche lì si apre su, questa volta, Bologna, 2 agosto, la verità negata. Poi Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri dell'Unione Europea di rimpatri in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. Poi nell'America di midterm, sfida tra i democratici, l'altro articolo della prima pagina della Repubblica di questa mattina. Passiamo adesso al mondo dello sport. Adesso ho un leggero problema tecnico per quanto concerne eccolo qua. Fame di campioni, perché l'Inter per ora resta davanti, il biscudetto è la priorità. Vieri, Chivu ancora favorito, un colpo a destra rispunta Diaby nell'affare Aslani, ed è tutto.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra. Fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99. Burro Lactania, 454 grammi, $4,87. Pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, $10,97. Merlani interi, non puliti, 2,44 la libra. Olio extravergine d'oliva, muelo oliva, 1 litro, $8,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.

0: Usate il tunnel in entrambe le direzioni, anche la 132 per andare a imboccare il tunnel a Boucherville, è molto lenta più o meno da Longueuil. Poi c'è molto traffico all'altezza di Rockland per la metropolitana ovest, Decarie Nord ultimo terzo, la Cavendish inizia il traffico per la Met Est, traffico anche sulla 20 e c'è un incidente proprio all'uscita del ponte Mercier sull'Echangeur Saint-Pierre. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMV 1280.
0: WestJet e il sindacato degli assistenti di volo hanno appena raggiunto un accordo di principio che dovrebbe porre fine dunque allo sciopero che è iniziato durante il fine settimana. Le due parti lo hanno appena annunciato in un comunicato stampa diffuso questa mattina. Questo accordo di principio pone fine all'interruzione del lavoro e ai disagi in tutta la rete della compagnia aerea. I membri del sindacato degli assistenti di volo voteranno sui termini dell'accordo. Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di principio che riflette il duro lavoro e la professionalità del nostro personale di cabina, ha dichiarato l'amministratore delegato di WestJet Alexis von Oesenbroch. I nostri team stanno lavorando instancabilmente per ripristinare il servizio e portare i nostri passeggeri a destinazione il più rapidamente possibile e ringraziamo tutti per la pazienza mentre torniamo gradualmente alla normalità, ha aggiunto il presidente. WestJet fornirà ulteriori dettagli sulla ripresa delle operazioni non appena saranno disponibili. Intanto l'aeroporto di Toronto Pearson ha confermato su X che tutti i voli programmati per questa mattina rimangono comunque sospesi. Secondo il sito web di monitoraggio i voli FlightAware, ieri sono stati cancellati 490 voli e più. I 4.400 assistenti di volo di WestJet hanno scioperato nella notte tra sabato e domenica. In un comunicato stampa la compagnia aerea aveva già reso pubblici domenica i dettagli della sua ultima offerta che includeva un aumento salariale del 13% per il primo anno a partire dal 1 ottobre 2026 seguito da aumenti del 2,5% per ciascuno dei 3 anni successivi. Questi aumenti salariali sono relativamente paragonabili a quelli ottenuti dagli assistenti di volo di Air Canada dopo il loro sciopero nell'agosto 2025. Per venire incontro alle rimostranze del sindacato relative al lavoro a terra non retribuito svolto prima e dopo i voli, WestJet afferma inoltre di aver offerto un compenso per tutte le ore lavorate che rappresenta un ulteriore aumento salariale del 12%. A febbraio gli assistenti di volo di Air Canada hanno contenuto un compenso per il lavoro a terra che raggiungerà il 70% della loro tariffa oraria per l'ora precedente al decollo. Le condizioni meteorologiche che avevano destato preoccupazione tra i vigili del fuoco della Columbia Britannica hanno effettivamente alimentato le fiamme esistenti e contribuito allo scoppio di nuovi incendi. In 24 ore oltre 5.000 persone sono state costrette ad evacuare le proprie case, la maggior parte a causa dell'incendio di Bradley Creek vicino a Vernon. Questo dato è stato reso noto dal direttore provinciale delle operazioni di risposta e recupero in caso d'emergenza Kevin Dunbar in conferenza stampa nel primo pomeriggio di ieri. Ha descritto una risposta all'emergenza complessa e in rapida evoluzione in

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Genuti altri due gruppi di aereo antincendio. Riguardo alle prossime settimane, Chapman osserva che agosto nella Columbia Britannica è generalmente il mese più caldo. Di solito è quando si sviluppa un'area di alta pressione che si verificano giornate calde e secche. Alle 15.30 di ieri la provincia ha rilevato 133 incendi, di cui 6 di particolare interesse. Quasi la metà non era ancora sotto controllo e vi sono in vigore 42 ordini di evacuazione e 40 avvisi di evacuazione che interessavano circa 4.000 immobili soggetti a ordine di evacuazione e 4.500 ad avvisi di evacuazione. Il quartiere Côte des Neiges di Montreux è stato teatro di due incendi nella notte tra venerdì e sabato. Uno ha colpito un ristorante kosher e l'altro una moschea. Intorno alle 3 del mattino di sabato un edificio commerciale situato sul boulevard dei Cari vicino alla Rivesina è stato avvolto dalle fiamme. Solo il ristorante kosher Noam, che si trovava all'interno, ha subito danni significativi. Tutte le ipotesi sono al vaglio, ma gli investigatori non hanno ancora stabilito un movente. Al momento non sembra trattarsi di un crimine d'odio. Per domare le fiamme ci sono stati necessari l'impiego di 80 pompieri. E un'ora prima che il ristorante Noam venisse avvolto dalle fiamme, una delle pareti della moschea Baitul Mukarram era stata incendiata. Un camion parcheggiato accanto all'edificio ha preso fuoco per cause ancora ignota, provocando l'incendio. Circa 30 vigili del fuoco hanno rapidamente domato le fiamme. La parete adiacente dell'edificio è stata danneggiata. La moschea rimarrà chiusa per un periodo tra 5 e 7 giorni. E durante le vacanze degli operai del settore della costruzione, più di una persona al giorno ha perso la vita sulle strade del Quebec, un bilancio che spezza il cuore delle famiglie decimate da queste tragedie. Secondo gli ultimi dati disponibili della SAAC, fino a giovedì 17 persone avevano perso la vita sulle strade del Quebec per il congedo della costruzione. Il giorno seguente si è verificato un altro decesso, portando il totale ad almeno 18. La regione delle Laurentides è in cima a questa triste lista con 4 vittime. Il bilancio delle vittime è in linea con gli anni precedenti, ma molto inferiore a quello del 2025, che fu catastrofico con 38 morti. Ricordo che il periodo di ferie non è ancora terminato. Agosto fino alla festa del lavoro rimane il periodo di punta per gli incidenti. Il comportamento umano è responsabile della stragrande maggioranza dei decessi. 3/4 sono dovuti ad un eccesso di velocità. E altro tragico bilancio: nelle ultime 2 settimane di vacanze 9 persone sono annegate in tutto il Quebec, soprattutto in specchi d'acqua concorrenti. Se non è un luogo adatto alla balneazione, bisognerebbe considerarlo uno sport acquatico ed indossare un giubbotto di salvataggio, è quanto ha affermato Reynald Hawkins, direttore della società di salvataggio. I 5 dei 9 annegamenti avvenuti durante le vacanze si sono verificati nel fiume San Lorenzo o in corsi d'acqua. Questo dimostra che molte persone sottovalutano i pericoli di questi specchi d'acqua, che possono essere ingannevolmente sicuri. La gente pensa di poter entrare in un fiume come se fosse un lago, perché vede che la superficie è relativamente calma, ha sottolineato Hawkins. Tuttavia, sotto la superficie spesso ci sono correnti molto forti che possono essere fatali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani.

0: Se parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico. E su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a due famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause.
2: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni, in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper, una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro. E al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62 dollari, il dollaro statunitense scambiato a 1,40 dollari.
4: Previsioni del tempo.
3: Come previsto sta piovendo a Montreal, abbiamo 22 gradi percepiti a 26, massima prevista al termometro 25, humidex a 34, la minima la notte prossima a 17, percepito a 16, avremo pioggia praticamente tutta la giornata, poi ritornano condizioni molto più piacevoli per domani e dopodomani, soleggiato e caldo. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Stenis alla regia, Silvia Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo 3-8-20-26.
5: Musica leggerissima.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Scaloppine di vitello da grano 8,99 la libra, passata Mutti 700 grammi 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montréal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: lunedì sport.
1: Cos'è la sigla?
0: No, è la sigla del lunedì.
1: Nuovo titolo del programma.
0: No, è
1: lunedì sport, signore.
0: È lunedì sport, domani sarà martedì.
1: Sport.
0: No, martedì trekking.
1: Bello.
0: Vai avanti.
1: Fatto su Machu Picchu io il trekking.
0: Non lo so.
1: Poi Picchu.
0: Hai fatto trekking.
1: Andiamo avanti.
0: Senti, l'UEFA minaccia azioni legali contro la Infantino e la FIFA.
1: Io ho come l'impressione che qui Infantino ci lascia lo zampino.
0: Tanto va.
1: Infantino ha i soldi che ci lascia. Non fa rima, ma non importa. Avete capito il principio?
0: Abbiamo capito tutti.
1: Che credi?
0: No, c'è una cosa strana. Parliamo ancora un po' del ricordo di Baresi, perché domani ci sarà poi il saluto definitivo con i funerali. Ma Sebastiano Rossi, che ha giocato con lui, dice: Baresi, un gigante, in sogno mi ha detto devo andare, mi sono svegliato e ho pianto. Cioè, pensa, tu che dici sempre la sinergia, le cose che capitano, ha sognato.
1: La sincronicità non è sinergia.
0: Io dico quello che voglio, quando parli tu direi quello che vuoi tu.
1: No, perché mi dici tu, dici sempre, io dico parlo di sincronicità, non parlo di sinergia.
0: Pensa a te, ha sognato Baresi nella notte e... non è una coincidenza su adesso, no, però voglio dire, poi ce l'hanno su tutti ancora con Mancini, non si è mica tranquillizzato, anche Buffon ha detto io avrei scelto Conte,
1: ma poi devono lavorare tutti con lui.
0: Cairo ha detto io avrei scelto Conte e tutta la Serie A.
1: Alessandria cosa ha detto? Se Cairo ha detto così.
0: Alessandro non lo so cosa ha detto, ma in Cairo ha detto no, vabbè, c'è sempre questa polemica, e Mancini ha risposto ho chiesto scusa, più di così cosa devo fare? Cioè, devo solo conquistarvi ancora, come dire, speriamo che il Signore me la mandi buona, che mi faccia vincere qualcosa.
1: Beh, guarda,
0: almeno andiamo ai mondiali.
1: Comunque per il momento
0: no, gira pure qui,
1: chi?
0: L'autobus.
1: Vabbè, ma
0: perché hai girato di qua, Papino?
1: Adesso fa marcia indietro.
0: Niente.
1: Ha sbagliato strada, io te lo dico.
0: Ma caspita.
1: È bello che c'ha scritto sopra Papineau. Un autobus di Papineau.
0: Però non c'è mai scritto sud o nord,
1: Infatti lui adesso credo che era l'altra direzione che doveva prendere.
0: Dici?
1: Ivan, possiamo andare avanti?
0: Vabbè, no,
1: questo è il traffico,
0: no,
1: non è, non è lo sport.
0: No, va bene, però insomma... Vabbè, ce l'hanno su ancora tutti con
1: Mancini,
0: con Mancini, insomma, per quello che per voltafaccia che ha fatto. Insomma.
1: Senti, i mondiali di nuoto stanno andando alla grande,
0: sì,
1: gli europei. Che
0: gli europei. E europei. Tra l'altro,
1: c'è questa
0: corsa a Parigi.
1: Chiara Pellacani, sì. Doppietta Noro nei tuffi, uno via l'altro, ha vinto prima in sincronizzata e poi da sola.
0: Sì, sì.
1: Complimenti,
0: sì.
1: Complimenti, ragazzi. E oggi stamattina sono arrivate altre medaglie. Sempre per quanto concerne questi europei di nuoto, l'Italia
0: Pelati.
1: Sta andando alla grande. Chi? Ah, sì, Pelati.
0: Argento nell'artistico, ma sono quelle specialità dove
1: noi Pelati siamo tutti artisti.
0: Senti,
1: anch'io nuoto bene.
0: Comunque. Sì, nuoti bene.
1: Quindi?
0: Niente, hanno incominciato a giocare.
1: Chi?
0: A tennis un po'. A Montreal, no,
1: ieri è tutto
0: bloccato e doveva giocare anche.
1: Io non capisco, un po' di pioggia. Noi artisti eravamo ieri sotto l'acqua.
0: Certo, doveva iniziare Berrettini, ma non inizia neanche oggi perché doveva iniziare alle 11. Tanto mi dà tanto.
1: Poi si chiama Berrettini, Berretto lo può mettere, non devi andare fuori lo stesso.
0: No, molta gente, l'esordio è stato molto promettente, purtroppo ieri
1: il traffico
0: dentro, no io dov'è che sono questi? Ah no, era in piscina, pensavo. No, sono andato sabato all'inaugurazione, comunque il primo giorno di apertura c'era una marea di persone.
1: Anche perché non faceva caldissimo, si stava proprio bene.
0: Si stava bene. Molti bambini, molte famiglie, è un posto rilassante. Io lo consiglio. Se avete dei bambini, ci sono tanti giochi, danno tante...
1: O dei nipotini, se tu ormai di una certa età avanzata. Okay.
0: Però è,
1: perché io
0: è
1: se porto bella... i bambini mi mandano quel paese.
0: Vi consiglio di portare i panini, se non ve li ritiro.
1: Oltre i bambini. Bambini e panini, signori, uno speciale.
0: Perché
1: due
0: dentro
1: per uno.
0: Il prezzo... Io sono diventato socio con una cremeria.
1: Cosa costa il gelato?
0: Mamma mia. $8 Due
1: ma guarda che in Italia ti va via 5 euro per un gelatino.
0: No. 2 euro e 20 2
1: per
0: euro
1: il cono, se vuoi anche il gelato.
0: No. Due gusti. Oltretutto
1: due palle si diceva all'epoca.
0: Oltretutto mio nipotino ha detto posso avere un po' di... ha preso un'altra cosa comunque. Mi ha detto e il ragazzo che ce le fa, no, solo due palle. Gli ho detto, scusa, dai meno su due palle, ne metti tre, cosa cambia? Quantità? Fa, no, monsieur.
1: Abbiamo delle regole precise.
0: E dietro c'era già la polizia.
1: Il signore ha chiesto tre palle, gli ha detto fuori.
0: L'elastico, non sanno cosa vuol dire l'elasticità.
1: No, due palle.
0: Due palle sono così.
1: Anche perché a tennis, voglio dire, ne hai due, una in tasca e l'altra...
0: Ho visto... allenarsi Felix fa paura.
1: Tu sei un tennista provetto.
0: Io sono un tennista.
1: Immagina di come rimarrei sconvolto io.
0: Quello che mi ha fatto più impressione è Zverev. È un armadio. E poi ha una potenza. Ha una potenza di servizio. Felix si è allenato con Medvedev.
1: Sì, perché io avevo da fare.
0: Sì, lo so. Infatti,
1: ma chi è?
0: Infatti tutti sono rimasti meravigliati. È venuto lì da me. Felice mi ha detto: Simone, ma è Silvio?
1: Beh, Silvio gli parlava.
0: No, gli ho detto: beh, in terra o parchi due fe.
1: Spettacolo.
0: Spettacolo. Ah, ok. Est-ce que tu as la racchetta? No, gli dico: beh, Alexi, scusami, ma je ne parle la racchetta del mois.
1: Dai, andiamo avanti.
0: No, e fanno questo allenamento molto intenso, cioè, non è un...
1: Nani, portano anche a casa qualche soldino per
0: e
1: giocare
0: a tennis.
1: E poi
0: fanno
1: quindi
0: la partita proprio col cambio di palla, giocano naturalmente...
1: Relax. Non ti faccio vedere i miei migliori colpi perché sennò poi dopo sai che cosa fai. Chi è?
0: Ti
1: stanno proprio sì,
0: mi stanno parlando agli occhiali.
1: Lo sentiamo anche noi.
0: Lo so.
1: Te basta che parli di gelato e ti dice già dove è la gelateria migliore qui in zona. Esatto. Capito?
0: No, perché sono collegato. No, comunque un bel ambiente, veramente una bella giornata da passare o con i nipotini.
1: Oggi forse un po' meno.
0: Oggi portate la canna da pesca che c'è il laghetto.
1: C'è il laghetto di fianco.
0: Vabbè. Insomma, oggi giocherà anche il canadese Gatameau, è un giovane probabilmente.
1: Gatameau,
0: sì.
1: Comunque mi spiego...
0: Galameau.
1: Mi spieghi una cosa, tu che sei un esperto.
0: Sì, dimmi.
1: Per il ranking ATP, Alcaraz come ha fatto a riprendersi il secondo posto che non sta giocando? Me lo spieghi questa cosa qua? C'è scritto Alcaraz si riprende il secondo posto.
0: Non lo so.
1: Meno male che ho chiesto all'esperto.
0: No, perché...
1: Adesso chiedo quel signore lì che guida l'autobus male. Tra le altre cose,
0: ma non lo so perché.
1: Allora, lo spagnolo Rafael Jodari in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto. Fino a lì non ce ne frega niente. Yannick Sinner rimane al comando. Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, eccetera, eccetera. Ma
0: perché perdi dei punti se non partecipi a dei tornei?
1: Non sta partecipando a niente, non sta partecipando.
0: No, Zverev probabilmente l'anno scorso ha partecipato al torneo di Washington dove non ha partecipato quest'anno, e allora se non partecipi i punti che hai guadagnato li perdi automaticamente. Per esempio Alcaraz non ha giocato a Wimbledon, ha perso i 1300 punti che aveva ha guadagnato l'anno scorso con perdendo con Sinner in finale.
1: Quindi è in funzione dell'anno scorso di quello che hai fatto che
0: sì,
1: non hai fatto.
0: È una regola che tutti contestano, ma che nessuno cambia alla fine, perché
1: come direbbe Neck, se una regola
0: non c'è.
1: Vabbè, ho letto questa cosa, ho detto lunedì lo chiedo a Ivan che è un esperto.
0: Ma certo. Ieri sera non hanno giocato
1: benissimo. Adesso fai la lista anche di quelli che non giocano, finiamo più.
0: No.
1: Vabbè,
0: comunque è in pieno svolgimento oggi. Forse entro stasera riescono a giocare, perché dicono che probabilmente smetterà nel pomeriggio, però anche lì bisogna vedere. Puccinetto, cosa succede?
1: Puccinetto lo dirai al tuo nipotino.
0: Va bene.
1: Ti ricordo che ci sono queste partite amichevoli.
0: Sì.
1: C'è Milan-Inter. Mercoledì c'è Milan-Inter. Poi giovedì, no, sabato 8 agosto c'è Juventus-Inter.
0: Mm-mm-mm.
1: Altra bella partita. Poi nel frattempo affronteranno anche il Chelsea e sono in giro per il mondo. Fanno queste partite in casa, per l'amor di Dio, è troppo facile.
0: Avevo notizie di tennis su una ragazzina.
1: La Juve invece è arrivata a Hong Kong. È lei che affronta per prima il Chelsea, comunque. Quindi sono in Asia praticamente le squadre italiane per queste partite amichevoli, che sono anche un po' una promozione della Serie A. Via.
0: Sì, che sono obbligati. Scusa, tornando al tennis, è nata una stella del tennis femminile, 16 anni, ha già vinto un titolo 250 ATP. È la russa Kristina Liutova, 16 anni, ha trionfato al WTA 250 di Memphis. È interessante perché lei è nata in America, quindi può scegliere se restare, ma 16 anni.
1: Beh.
0: Cioè, neanche io a 16 anni avevo vinto il Master
1: America negli Stati Uniti o?
0: Sì. E niente, dicono tutti, ha guadagnato 100 posti vincendo questa partita qua. Bravo.
1: Io ho guadagnato una sbucciatura sul gomito la prima volta che ho guidato la KTM 250 del mio amico, l'unico 250. Vabbè, andiamo avanti.
0: I segni sulla coscia sinistra della bruciatura.
1: Ma il mio amico non c'è rimasto molto bene, era nuova di pacca. La vuoi provare?
0: Sì.
1: Vabbè, lasciamo stare. Bella moto comunque.
0: Ma era più alta di te, dovevi capirlo.
1: Tutte le moto sono sempre state più alte di me, non vuol dire
0: anche
1: niente.
0: Anche ciao era più alta di te.
1: Voilà. Allora,
0: Sport locale,
1: Sev Monreal ha pareggiato in extremis, perdeva 2-0, ha pareggiato 2-2 contro il Revolution, quindi...
0: vuol dire che c'è temperamento. No, vuol dire che
1: la temperatura era bella.
0: No, non mollano mai, diciamo.
1: Voglio dire, anche lì, E poi c'è questa notizia sconvolgente di questo giovane giocatore di football. Parlo del football americano, ovviamente.
0: Lui è québécois.
1: Mathieu Bergeron,
0: oui.
1: 96 milioni di dollari. Ha concluso un contratto con la sua nuova squadra. Il contratto più importante mai firmato al mondo.
0: Devo vedere se sono parente con lui.
1: Non sei assolutamente parente con lui. Mi rincresce informarti che anche quasi. Di colore, tu sei un po' palliduccio stamattina. Comunque, l'atleta québécois detiene adesso il contratto più lucrativo al mondo. Giocava per i Filon del Cégep di Thetford Mines, che sta, sai dove è casa di Dio? Dopo. E, signore e signori, adesso giocherà con che squadra che gli ha fatto il contratto? Ma dov'è la squadra?
0: Beh, comunque se sei un talento ti vengono a scoprire anche il capo al mondo, si dice.
1: Ma comunque voglio dire, ragazzi, è un
0: 88 milioni, anche se smette l'anno prossimo glieli devono dare.
1: E fa lo stesso, gioca nello stesso ruolo, io adesso non sono un esperto di football, ma nello stesso ruolo del famoso Laurent Duvernay-Tardif, quello che aveva vinto anche la Coppa.
0: E tra l'altro, ma per quanti anni ha firmato quella
1: città? Allora, con i Falcons giocherà.
0: Almeno 10 anni, almeno.
1: Per quanti anni sia, sono sempre 96 milioni adesso, voglio dire.
0: Neanche Sinner è arrivato a 100 milioni.
1: Noi quante vite ci vogliono per arrivare?
0: Ma no, vite, millenni.
1: Beh, guarda, guarda. Se ti interessa, gli altri Quebecois che sono illustrati con i contratti sono Jonathan Huberdeau per i Flames di Calgary, che ha firmato nel 2022 un prolungamento del contratto per 84 milioni di dollari in 8 anni.
0: Vabbè, prendere
1: 8 anni.
0: Se si mettono
1: Russell insieme. Martin dei Blue Jays, so che è la tua squadra preferita, sì, di baseball, che ha firmato nel 2014 un contratto di 82 milioni su 5 anni. Mario Lemieux dei Pinguini di Pittsburgh, che firmò nel 92 un contratto di 42 milioni. 92, sono 30 anni fa, 42 milioni su 7 anni. E poi Jacques Villeneuve, che firmò con la British American Racing nel 99 un contratto di 100 milioni per 5 anni.
0: Beh, io ti dico, quelli che guidano moto, macchine, c'è da dire che le certo, stia la vita, così.
1: Piuttosto che tennis, che al limite ti sbucci la caviglia
0: o cadi, ti sbucci il gomito, ma
1: KTM 250, no, ci ho lasciato mezzo
0: no, però, sul serio. Tanto è successo un incidente grave proprio questa fine settimana in una gara motociclistica. La partenza, il primo non gli è partita la moto, è arrivato l'ultimo,
1: santo cielo,
0: l'ha preso in pieno, sono morti tutti e due, il primo e l'ultimo l'ha preso.
1: Ma è la settimana scorsa quello?
0: No, beh, io ho letto ieri o l'altro ieri le notizie, e c'è anche il filmato, ho visto anche il filmato. Lui ha alzato subito le mani, sai che quando non parte, era il primo, ha alzato la mano, no, tutti l'hanno evitato, l'ultimo è, gli è arrivato addosso in pieno.
1: Vabbè, comunque i Blue Jays hanno perso, vabbè, se ti interessa volevo dirtelo. Sì. Pogačar!
0: Cosa ha fatto?
1: E torna alla Vuelta.
0: Ah, la Vuelta.
1: E ormai ha capito che... Nani, facciamo... Chi è?
0: Niente.
1: Ti sta dando
0: un altro messaggio.
1: L'indirizzo del gelataio.
0: No, okay.
1: No, per essere sicuro. No. E poi giochi del Commonwealth. Il Canada ha aggiunto altre due medaglie per il judo. Quindi complimenti anche al Canada.
0: Va bene.
1: Che sta andando alla grande in questi Commonwealth Games, che sono in corso a Glasgow e in Scozia.
0: In Scozia.
1: Finito.
0: Va bene. Pubblicità.
2: Lunedì alle 9:15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Una bella canzone degli Stadio e mi alzo sui pedali, canzone che hanno scritto per onorare e celebrare il grande Pantani.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ma dai che per un ritorno al lavoro oggi dopo le vacanze della costruzione non è malaccio, rimane il traffico per il tunnel, entrambe le direzioni, la Metwest a singhiozzo, in modo particolare da Rockland, è la 20, dalla 520 direzione centro città che è bloccata, anzi dalla 13 devo dire, la 520 dalla 13 fino a Decarì, ecco ce l'ho fatta, poi la 20 anch'essa intasata, per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Iniziamo con una buona notizia. WestJet e il sindacato degli assistenti di volo hanno raggiunto un accordo di principio che pone fine allo sciopero iniziato durante il fine settimana. Le due parti lo hanno appena annunciato in un comunicato stampa diffuso questa mattina. Questo accordo di principio pone fine all'interruzione del lavoro e ai disagi in tutta la rete della compagnia aerea. I membri del sindacato degli assistenti di volo voteranno sui termini dell'accordo. Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di principio che riflette il duro lavoro e la professionalità del nostro personale di cabina, ha dichiarato l'amministratore delegato di WestJet Alexis von Oehmsbrech. I nostri team stanno lavorando instancabilmente per ripristinare il servizio e portare i nostri passeggeri a destinazione il più rapidamente possibile e ringraziamo tutti per la pazienza mentre torniamo gradualmente alla normalità, ha aggiunto il CEO. WestJet fornirà ulteriori dettagli sulla ripresa delle operazioni non appena saranno disponibili. Intanto l'aeroporto Pearson di Toronto ha confermato su X che tutti i voli programmati per questa mattina rimangono comunque sospesi. Secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware, ieri sono stati cancellati oltre 490 voli. I 4.400 assistenti di volo di WestJet hanno iniziato lo sciopero nella notte tra sabato e domenica. In un comunicato stampa la compagnia aerea aveva già reso pubblici ieri i dettagli della sua ultima offerta, che includeva un aumento salariale del 13% per il primo anno a partire dal 1 ottobre 2026, seguito da aumenti del 2,5% per ciascuno dei tre anni successivi. Questi aumenti salariali sono relativamente paragonabili a quelli ottenuti dagli assistenti di volo di Air Canada dopo il loro sciopero dell'agosto 2025. E per venire incontro alle rimostranze del sindacato relative al lavoro a terra non retribuito svolto prima e dopo i voli, WestJet afferma di aver offerto un compenso per tutte le ore lavorate che rappresenta un ulteriore aumento salariale del 12%. A febbraio gli assistenti di volo di Air Canada hanno ottenuto compenso per il lavoro a terra che raggiunge il 70% della loro tariffa oraria per l'ora precedente al decollo. Le condizioni meteorologiche che avevano destato preoccupazione tra i vigili del fuoco della Columbia Britannica hanno effettivamente alimentato le fiamme esistenti e contribuito allo scoppio di nuovi incendi durante il fine settimana. In 24 ore oltre 5.000 persone sono state costrette ad evacuare le proprie case, la maggior parte a causa dell'incendio di Bradley Creek vicino a Vernon. La provincia riceverà risorse significative nelle prossime tre settimane anche dal Messico, dall'Alberta e da altre province e territori canadesi. Anche l'Australia dovrebbe inviare funzionari che arriveranno nelle prossime tre settimane. Cliff Chapman del servizio antincendio del British Columbia menziona tra l'altro il coinvolgimento di 500 appaltatori e oltre 130 elicotteri di diverse compagnie nelle operazioni antincendio. Riguardo alle prossime settimane si osserva che agosto nella Columbia Britannica è generalmente il mese più caldo, di solito è quando si sviluppa un'area di alta pressione che si verificano giornate calde e secche. Alle 15:30 di ieri la provincia aveva rilevato 133 incendi, di cui 6 di particolare interesse.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Cause ancora ignote, provocando l'incendio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Circa 30 di essi hanno rapidamente domato le fiamme. La moschea rimarrà comunque chiusa per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni, secondo quanto dichiarato dal segretario Mohammed Tanzil Rahman. Durante le vacanze degli operai del settore della costruzione, più di una persona al giorno ha perso la vita sulle nostre strade, un bilancio che spezza il cuore delle famiglie decimate da queste tragedie. Secondo gli ultimi dati disponibili della SAC, 18 persone avevano perso la vita a giovedì. La regione delle Laurentide è in cima a questa triste lista con 4 vittime. Il bilancio delle vittime è in linea con gli anni recenti, ma molto inferiore a quello del 2025, che fu catastrofico con 38 morti. Ogni anno questo periodo è particolarmente favorevole agli incidenti stradali, ha spiegato Simon Pierre Poulin, portavoce della SAC. Per alcune persone il periodo delle vacanze non è ancora terminato. Agosto, fino alla fine del lavoro, rimane il periodo di punta per tali incidenti. Il comportamento umano è responsabile della stragrande maggioranza dei decessi. Ricordo che 3/4 sono dovuti all'eccesso di velocità. Altro tragico bilancio, sempre per le settimane delle vacanze dette della costruzione: nelle ultime 2 settimane 9 persone sono annegate in tutto il Quebec, soprattutto in specchi d'acqua con correnti. Se non è un luogo adatto alla balneazione, dovreste considerarlo uno sport acquatico e indossare un giubbotto di salvataggio, ha affermato Reynald Hawkins, direttore della società di salvataggio. Secondo i calcoli, 5 dei 9 annegamenti avvenuti durante le vacanze si sono verificati nel fiume San Lorenzo o in corsi d'acqua. Questo dimostra che molte persone sottovalutano i pericoli di questi specchi d'acqua, che possono essere ingannevolmente sicuri. La gente pensa di poter entrare in un fiume come se fosse un lago, perché vede che la superficie è relativamente calma, ha sottolineato Hawkins. Tuttavia, sotto la superficie spesso ci sono correnti molto forti che possono essere fatali. Il bilancio delle vittime di quest'anno durante le vacanze della costruzione rispecchia la media degli ultimi anni, con 9 annegamenti registrati anche nel 2025. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: L'Italia inondata di migranti irregolari, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù, che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato delle recenti violenze contro i palestinesi. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31.

0: luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, il dollaro statunitense è scambiato questa mattina a 1,40 dollari.
2: Previsioni del tempo.
1: 21 gradi all'esterno, percepiti a 25, sta piovendo anche abbondantemente, in alcune zone addirittura temporali già a quest'ora, massima prevista al termometro oggi 24, humidex a 32, 100% le possibilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio, 80% in serata, poi scendono al 10% nel corso della notte, ci aspettano due splendide giornate domani e dopodomani, soleggiate e calde. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle ore 13. 16 e 17 direttamente dall'Italia. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 3 agosto. Oggi è lunedì.
3: Una novità, Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Cercate un'aria condizionata? Enel Green Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Green vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Green, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458, 891-8458.
1: E l'abbiamo già in linea con noi l'amico Aldo, buongiorno caro.
2: Buongiorno Silvio, come stai?
1: Benissimo, e tu?
2: Io con la pioggia, abbastanza bene.
1: Vabbè, ma le case si visitano anche con l'ombrello, e dov'è il problema?
2: È giusto, però adesso l'erba sarà un po' più verde.
1: Voilà, l'erba è verde, i pomodori diventano più rossi e tu fai comunque visitare proprietà perché... Sappiamo, lo diciamo, lo ripetiamo e continuiamo a dirlo, il settore dell'immobiliare va a gonfie vele, soprattutto quando piove c'è più acqua, via, sì. Le vele col vento funzionano meglio.
2: C'è più movimento.
1: Esatto, esatto, e c'è molto movimento nel settore dell'immobiliare, bisogna dire.
2: Sì, sta a ricominciare perché l'ultima fine settimana è andato bene, sai, gente stanno ritornando dalle vacanze e comincia a rimettersi sul lato più, diciamo, occupati. Mm-hmm. E lo stiamo vedendo perché ho fatto una visita libera ieri e ho avuto 5 visite.
1: Ah.
2: Allora volendo dire che c'è movimento adesso.
1: Esatto, e ci sono dati contrastanti, si suppone una diminuzione nel numero delle transazioni, questo lo diciamo sempre anche per via di un inventario limitato, ma si rivedono ancora all'aumento le previsioni che concernono i prezzi invece.
2: Sì, perché questo capita quando ci manca proprietà, le proprietà che si vendono c'è più, diciamo, richiesta e i prezzi rimangono un po' più alto, allora questo la cosa della natura, e quanto ci non ci sono tante proprietà i prezzi sono sempre più alti.
1: Voilà, questo l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto e rimane ancora valido in questo periodo, malgrado, come dicevo, alcune persone dubitano del futuro e preferiscono agire ora, ed è quello che consigli tu a coloro i quali hanno intenzione di mettere una casa in vendita.
2: Eh sì, lo dico sempre, quanto, diciamo, il mortante, il mercato è buono, il tempo di mettere sul mercato, e quante le proprietà si vendono bene, svelti, ai prezzi come abbiamo oggi, perché le cose possono cambiare, non si sa, quanto ci sono meno proprietà sul mercato, è il momento di vendere la proprietà se avete questa intenzione. Non aspettate, cominciamo a mettere, perché il mese di la fine di agosto, settembre, ottobre, novembre sono veramente buonissimi mesi nell'immobiliare, e si vendono molto bene le proprietà e ai prezzi sarete molto sorpreso sui prezzi delle vostre case che avete, che volete vendere. E quando dico le case, tutto tipo di case, parliamo di case residenziale, bungalow, cottage, split level, distaccato, semistaccato, attaccate, parliamo di proprietà rivenuta di duplex, triplex, quattroplex e cinqueplex, e anche tutti i blocchi appartamenti da 6 fino a 100 appartamenti, se avete 6, 8, 10, 12 blocchetti che avete l'intenzione di vendere, si vende. Semicommerciali si rendono bene pure, proprietà industriale, allora c'è domanda per tutto tipo di proprietà.
1: 891-8458, fammi ricordare il numero, sì, di telefono, perché poi dopo che smettiamo di parlare riceviamo le telefonate che ci chiedono il tuo numero di telefono, quindi lo facciamo subito, 514-891-8458, le tappe fondamentali nella messa in vendita di una proprietà quali sono?
2: Cominciamo già dalla telefonata, questo si sa che una volta che mi hai chiamato già avete questa informazione.
1: È il primo passo fondamentale, via.
2: Ecco, poi sai, con la calma Silvio, io non sono uno che voglio che mettiamo la proprietà a vendere lo stesso giorno che mi chiamate, no, non pensate di quello, pensiamo che dobbiamo fare le cose giuste, dobbiamo fare le cose con la calma, dobbiamo essere sicuro che il prezzo che voi cercate e il prezzo del mercato che ci sediamo insieme sono buoni. E poi quello che la cosa che è importante è che lo guardiamo insieme, lavoriamo insieme, non è che io lo faccio solo. Quando vengo a casa vostra vi faccio vedere tutte le proprietà nella zona vostra, quelle che sono state vendute, quelle che sono sul mercato, lo compariamo insieme e vi faccio vedere perché la vostra proprietà ha questo valore. E se possiamo andare a prendere un po' di più, lo facciamo, perché l'importanza è che voi siate contenti con la vendita della vostra casa.
1: Esatto, questa è la cosa fondamentale, la soddisfazione, ed è la ragione per la quale tu ora servi i nipoti, se non i figli, delle persone che hai servito all'inizio, proprio perché sono soddisfatti del tuo operato.
2: Eh sì, la cosa, come ho detto, la cosa che ho ottenuto sempre e ci tengo sempre è di essere sicuro che il servizio che diamo, il servizio che faccio è molto, diciamo, la gente sono molto contente, abbiamo una comunicazione, lavoriamo insieme, diventiamo amici. Questo per me è più importante di solo la vendita della vostra proprietà. È sicuro che è normale che, sai, dobbiamo lavorare per vendere la vostra proprietà, ma allo stesso tempo dobbiamo avere una comunicazione insieme, che le cose si fanno giusto, bene e senza avere problemi.
1: Esatto, quindi per evitare i problemi lo suggeriamo sempre, perché ci sono molti servizi che consentono alle persone di vendere la propria casa autonomamente, però ricorrendo a un agente immobiliare forse costa qualcosa di più all'inizio, ma si risparmiano soldi per pratiche che non sono state necessariamente condotte come si doveva.
2: Sì, e la cosa, come dico, le cose sono molto importanti, che noi mettiamo le cose giuste, dichiariamo le cose che devono essere dichiarate. Sai, ho fatto una vendita all'ultimamento, pure il proprietario, un italiano, mi disse: non mi aspettavo tanti documenti, tante cose da fare, tante telefonate, sai, verificazioni, ispezioni, parlare con l'ispettore, vedere, sai, tante cose che adesso, che una persona che si vendeva le case loro stesso non è più lo stesso. Noi dobbiamo fare in inglese un follow up, dobbiamo seguire la vendita da A a Z, essere sicuro che è tutto fatto bene, che non ci mancano documenti, perché anche noi come agente immobiliare nell'ufficio ci facciamo verificare. Allora, se noi non abbiamo i documenti buoni, prima di tutti non ci pagano. Allora, se io il mio ufficio dice: Aldo, ci manca questo documento, quest'altro documento, non mi danno la mia commissione. Allora io devo essere sicuro che le cose che io metto nell'ufficio, che il nostro direttore, quando vede queste cose, dice: sì, adesso hai messo il dossier in ordine, vi paghiamo. Allora, questo già per noi è una protezione per voi, sapendo che il nostro dossier deve essere fatto bene, perché ci facciamo verificare dalla nostra associazione, dal governo. E se noi non abbiamo le cose fatte bene, siamo puniti noi come agenti immobiliari, abbiamo noi le multe. Allora io ci tengo di farlo bene, perché a fin di conti non voglio problemi con nessuno e non voglio problemi col governo.
1: Assolutamente no, ma tra le altre cose bisogna anche dire che proprio il governo spesso e volentieri modifica le norme, le regole, le leggi, e voi dovete essere aggiornati costantemente su questi cambiamenti.
2: Tutti gli anni, possiamo dire tutti i 6 mesi, ci abbiamo sempre qualcosa di nuovo. Dobbiamo fare questi corsi. Noi ci abbiamo adesso 12 credit all'anno che dobbiamo fare, sarebbe dire dobbiamo fare da 8 a 10 corsi tutto l'anno, tutti gli anni, per tenersi la nostra licenza, per andare sulle nuove leggi. E facciamo sempre queste cose che ci ricordano dei vecchi leggi, perché dobbiamo sempre essere sicuro che capiamo l'immobiliare di prima, di oggi e di domani. Allora abbiamo tutte queste cose che dobbiamo fare, e parliamo di ore e ore di corse. Io quando arrivo il mese di gennaio mi metto sull'ordinatore, faccio queste corse, e ne parliamo di 2-3 ore al giorno a volte, sai, la mattina. Allora dobbiamo essere informati, perché, come ho detto, questo per la maggiorità della gente, Silvio, l'investimento della proprietà è la più grande investimento della loro vita. Allora, sapendo quanto, una volta che vendiamo, il montante e fare le cose giuste sono molto importanti, perché questo è una cosa, come ho detto, che è la frutta, quanto è matura si deve raccogliere, si deve mangiare bene.
1: E adesso la frutta è matura, quello che ci stai dicendo, tra le altre cose.
2: È giusto.
1: E non vogliamo che marcisca, la vogliamo buona, fresca e al momento giusto. Quindi 891 8458. Ricordiamo ancora una volta, Aldo, perché è sempre fondamentale parlarne, dei documenti, visto che abbiamo parlato delle norme e delle leggi, quali sono i documenti essenziali?
2: Molto importante, sempre il contratto che noi facciamo, sempre importante, della vendita della proprietà, e dopo di quello c'è la dichiarazione, che non parliamo sempre, dobbiamo dichiarare le cose che noi sappiamo sulla proprietà, molto importante, perché questo non solo per noi, questo documento va pure all'ispettore, va pure in banca, per la persona che prende l'ipoteca. Allora questa è un'informazione che siamo obbligati di darlo, e di essere sicuro che possiamo metterla al giornate e essere al più possibile mettere le cose giusto, perché a volte la gente non è colpa loro, non si ricordano tutte le cose che è successo in una casa dopo 30-40 anni, è normale, allora non avete questa paura, se non mi ricordo, no, questo può capitare, però almeno quello che sappiamo, che vi ricordate, è importante di dichiararlo.
1: Ecco, questo è fondamentale, anche perché, voglio dire, non serve a nulla cercare di nascondere dei problemi che sono stati risolti.
2: Sì, perché questo prima di tutto sono stato risolto, è più facile, dico, guarda, la persona ha fatto il lavoro, perché capita, gente hanno le proprietà che il tetto colato è stato un po' bagnato nell'entretois, allora sai, queste sono cose che capita a tutti, non solo una persona, dice io adesso non lo dico, beh, dopo quando si fa l'ispezione dice ah, c'è stato così, no, capita, le cose si riparano, e poi se non è riparato e c'è qualcosa, pure che lo dichiariamo, poi se lo vede chi lo compra, e queste sono cose che io faccio con la protezione, ai proprietari che hanno una certa età, mettiamo che la casa si vende senza garanzia legale, allo stesso tempo, pure che mettiamo quello, siamo obbligati di sempre dichiarare le cose, perché mettendo senza garanzia legale, sì, ma se avete qualcosa che è successo alla proprietà, non lo dichiarate, siete sempre responsabili di questo.
1: Esatto, quindi bisogna ricordare tutti questi elementi quando ovviamente si conclude un contratto con un agente immobiliare, in modo particolare Aldo ve lo comunica sempre. 8918458 in chiusura, Aldo, vuoi presentarci una proprietà?
2: Parliamo di un condominio della zona di Selionato. Un 4,5 di circa 800 piedi quadrati, col garage, c'è piscina, c'è sala di ginnastica, c'è tutto in una bellissima zona di San Leonardo, abbastanza nuovo, mai abitato, è nuovo la proprietà, è sul sesto piano, un angolo, allora ci avete la vista dell'angolo, non siete al mezzo, qualcosa di bello a un prezzo ragionevole.
1: Perfetto, 514 891 8458 per avere informazioni su questa proprietà o altro, o se ovviamente volete mettere la vostra proprietà in vendita, è il momento giusto, qualsiasi tipo di proprietà, in qualsiasi settore, Aldo è al vostro servizio. Aldo, grazie, buon lavoro, buona settimana, risentirci lunedì prossimo.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Ciao ciao.
0: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58 891 84 58.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla!
1: Brambilla!
2: Allora,
1: ho un problema stamattina, Io ho chiamato due o tre volte e cadevo sempre sulla segreteria telefonica. Tra l'altro registrata malissimo, se posso permettermi.
2: Perché cosa dice?
1: Beh, hola.
2: Hola, perché sai che io ho contatti anche con la Spagna.
1: Ho capito che ho contatti con la Spagna, però...
2: la radio si chiama Primero Sen 40.
1: Ho capito, però un messaggio che dice hola, hola, hola, non va avanti.
2: Hola. Lei quando risponde in italiano dice pronto, non è che dice spaghetti e baccalà, dice pronto.
1: A proposito di spaghetti, no, vabbè. Quindi?
2: Ma insomma, come al solito siamo
1: non
2: qua.
1: Non so cosa dire.
2: No, come al solito siamo qua, siamo qua. Discussioni di Mancini piuttosto che Conte. Adesso io non è che voglio, ma io mi... levo da questa da questo dibattito. Lei, perché sì. No, perché alcuni giornali sportivi scrivono signor Brambilla ha influenzato. Io confermo anche qui all'estero, collegandomi con voi, che io su questa storia non ho niente a che vedere.
1: Beh, però mi hanno detto, queste sono, è un'intervista che ha rilasciato recentemente, Infantino ha detto che Brambilla aveva suggerito di vendere parte della FIFA.
2: No.
1: Interessi
2: no,
1: privati.
2: C'è stato
1: un disguido.
2: Un disguido, perché lui mi aveva detto: senti, io ho una proprietà talmente grande che non la vedo, che ho un terreno che non riesco neanche ad arrivare in fondo. E gli ho detto: allora vendine una parte. Capisce? E lì è andata tutta il malinteso che ancora
1: sì, perché
2: oggi...
1: lei mi hanno detto che lei quando si tratta di vendere, lei ha risposto: io ho FIFA di vendere sta roba qua, nel senso ho paura.
2: Queste battute da Zenin che lasciamo stare.
1: Fa o non fa? Insomma, morale della favola?
2: Morale della favola, sono qui ancora.
1: Tutti a tavola, fatto. Diceva la pubblicità.
2: No, sono qua ancora un paio di giorni con...
1: Chi? Con chi, signor Brambilla?
2: Con Yannick. Ieri sera eravamo in giro per Monte Carlo con la sua nuova Ferrari. Tutta nera, anzi...
1: Decapotabile?
2: No, è nera.
1: Su, a Monte Carlo si gira in decapotabile, signor Brambilla, abbia pazienza.
2: Vabbè,
1: ho capito, allora dov'è il problema? C'è gente qui che recita nei teatri sotto l'acqua, voglio dire, nei parchi.
2: Perché non avete i teatri chiuso voi lì?
1: Sì, sì, anche. Quindi?
2: No, niente, un giro con la nuova Ferrari che si è preso Yannick, nera con la banda gialla.
1: Aveva messo la banda rossa che faceva anche un'auto del Milan a questo punto, visto che è un tifoso della sua squadra.
2: Se lui tira al Parma è colpa mia.
1: No, anche questo è vero. Mi dica un po', signor Brambilla, cosa ne pensa di questo calciomercato?
2: Mercato, dovevano spostarlo come vecchi tempi al Biglia, se lo ricorda.
1: Sì, boh. Quello era un altro mercato, però.
2: Non sta parlando del mercato del Rione.
1: No.
2: Ah, ok. No, niente, vabbè, insomma, le squadre sono un po' in attesa, voi avete preso questo parametro zero. Vabbè, insomma.
1: Noi prendiamo sempre tutto a parametro zero.
2: No, vabbè.
1: Vabbè.
2: Lei mi aveva accennato che l'Inter non comprava niente a parametro zero, invece siete stati anche voi nel tourbillon.
1: Dov'è?
2: Il tourbillon. No, senta, io volevo anche ricordare la figura di Franco Baresi.
1: Certo, insomma, no, mi sembra giusto, assolutamente.
2: Grandissimo. Sono quei giocatori che
1: hanno fatto la storia,
2: che tutti amano. Voi non so se avete giocatori di questo tipo.
1: Ne abbiamo già avuti anche noi, signor Brambilla.
2: Sì, adesso voglio dire, vi faccio qualche nome, ma non solo i nomi.
1: C'era
2: anche
1: un certo Mazzola che ha fatto la storia in Italia.
2: Vabbè, noi avevamo Rivera.
1: Voilà. Allora, andiamo avanti, signor Brambilla, adesso.
2: In parallelo, poi abbiamo avuto Atrei, abbiamo avuto Gullit, abbiamo avuto Maldini, abbiamo avuto Baresi. No,
1: e poi non avete avuto più niente.
2: Voglio dire, voi che... Sì, se lo ricorda lei il Corsi, corso.
1: Sì, certo. Mario.
2: Mario Corso alla sinistra rientrava. Certo.
1: Sarti, Burnic, Facchetti, okay, se la ricordano tutti.
2: Okay, va bene. Ok, adesso l'ho fatto un po' divertire. Senta, niente, ricordiamo Baresi, che tra l'altro domani sarà l'ultimo saluto. Insomma,
1: Poi. Nuoto, sta andando benissimo per il campionato europeo l'Italia.
2: Ma io ci ho imparato perché mi diceva il nuoto, ho detto l'ho mandato in piscina a fare un corso la Mariuccia.
1: No, non parlavo della Mariuccia,
2: galleggia,
1: parlavo...
2: bene, eh?
1: Sì?
2: Sì, no, galleggia.
1: Ma?
2: Il problema è che per muoversi un po', ecco, voglio dire.
1: Capito. Ma cos'è? Nuota a farfalla?
2: No, più che altro Avana.
1: A me l'ha detto che
2: è più un nuoto
1: a rospo, ma l'ho detto più che rana. Comunque,
2: che lei è un esperto della farfalla.
1: Anche
2: a Delfino,
1: squisito a Delfino io. Ma con questo, perché è un po' un rospetto, se lo vogliamo proprio dire tutta. Comunque, andiamo avanti.
2: Non facciamo battute di
1: allora, Pelati non si ferma.
2: Va bene. No, lasciamolo andare.
1: No, ma anche perché quando fai il sughino ci vogliono i pelati.
2: Ma lui perché si è tagliato i capelli?
1: No, veramente c'è anche una bella capigliatura.
2: No, Pelati non c'ha capigliatura. Pelati.
1: Ma scusi, allora la foto di chi è sulla casetta?
2: Ah, allora c'è, non era lui? Capelli, no, perché ci sono adesso.
1: No, ma si chiama solo Pelati di nome, eh?
2: Adesso molti lottatori, per risparmiare quei 5 euro della cuffietta si rasano a zero.
1: Ma la cuffietta la devo mettere lo stesso,
2: No, non devo metterla. Se devo nuotare, nuotano e basta, a meno quelli in piscina non è necessario avere la cuffietta. Di che nuoto sto parlando? Quelli che attraversano la Manica dalla mattina alla sera.
1: Io la cuffietta la metto sempre, non si sa mai.
2: Lei mette la cuffietta d'inverno, me lo dica lei. Parliamo del vostro torneo lì, ma scusate, adesso io non voglio sapere. Lo stadio non si può coprire, così quando piove giocate.
1: Guardi, stiamo aspettando che lo faccia Wimbledon, poi li imitiamo, capito?
2: Perché è un bel torneo.
1: Più importanti del mondo sono allo scoperto, Wimbledon, Montreal, lei capisce che voglio dire, non vogliamo...
2: Sì, però in caso Wimbledon è nato ancora quando lei ancora non sapeva di nascere.
1: È nato bagnato, come si suol dire. Perché...
2: E chi nasce bagnato nasce fortunato.
1: Voilà. Quindi?
2: Ieri è stato fermato per la pioggia. Guardi... Oggi da voi com'è il tempo?
1: Ma ricominciamo a giocare domani, secondo me.
2: Ah, bene.
1: La vedo malino.
2: Due no.
1: Facciamo 2 giorni sì e 3 no. Comunque il principio è lo stesso. Quindi ma per fine agosto sono finiti comunque, questi promesso.
2: Vediamo, perché già New York
1: giurente, come si suol dire.
2: Sono già preoccupati per gli Open.
1: No, non c'è problema, gli Open.
2: A proposito. Non lo so.
1: Quando ride così
2: Roger.
1: Cosa fa?
2: Sa che gioca, fa un'esibizione.
1: No, non lo sapevo.
2: Il biglietto costa, non so, lei riesce a pagare $20,000 per andare a vedere Federer a fare un'esibizione.
1: Adesso verifico col gruppo Evanov, ma ho qualche dubbio, signor Brambilla, perché già per andare a Sanremo c'è stato qualche problema, quindi la vedo male.
2: Perché venite in vacanza in Italia?
1: Sì, no, è per dire, perché per coprire l'evento. Comunque, va bene. Quindi, primo derby della stagione, un pronostico Milan-Inter, dov'è che giocano? In Australia giocano.
2: Quindi non vale
1: amichevole di lusso, voglio dire.
2: Sì,
1: una settimana in Australia per fare una partita di calcio, voglio dire, ci sta anche bene.
2: Insomma, lei la tengono lì 5 ore al mattino, non so ancora perché.
1: Ma delle volte me lo chiedo anch'io quando arrivo.
2: Allora non ci chiediamo
1: cosa sono qui a fare.
2: Vabbè. Senta, vabbè, niente, le partite precampionato sono sempre quelle meno interessanti, sono interessanti per l'allenatore perché deve studiare i moduli, far capire ai
1: anche
2: ragazzi.
1: Io per riscaldare il ferro per il resto della stagione, sì, il ferro da stiro, sì. Un bel Milan-Inter ci sta bene.
2: Io stiro, fa l'allenamento con lo stiro.
1: Sì, sì. Quando c'è un bicipite qua, solo il destro. Però. Comunque, quindi inizio della Serie A è distante una ventina di giorni, però c'è questa grande sfida che si gioca.
2: 20 giorni passano in fretta, come è passato gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. Passeranno anche 20
1: agosto,
2: giorni.
1: Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre.
2: Non sono ancora arrivati. Quando passeranno diremo così.
1: Comunque è a Perth che giocano.
2: Adesso mi sembra che
1: no, è accorciata la giornata anche oggi, signor Robila, per quanto concerne l'OBN, l'Open Banque Nationale.
2: Vabbè. Perché giocano in banca?
1: No, però
2: c'è torneo aziendale della banca.
1: No, però c'è bisogno del sostegno della banca, se no a Cafumini.
2: Allora parli chiaro.
1: Comunque, primo derby della Madonnina, signore e signori, mercoledì. Mercoledì in Australia o mercoledì da noi? Non si capisce niente con gli orari.
2: No, perché in Australia sono già avanti.
1: Io accendo la tele a partire da martedì pomeriggio, poi vediamo. La tengo fino a giovedì, a un certo punto la partita la becco.
2: Vabbè, insomma, senz'altro sarà un bel derby, perché comunque il derby...
1: No, anche perché sono due... cioè, c'è un nuovo allenatore per il Milan, che sì, stiamo a vedere un attimino...
2: Ma lui gioca piuttosto trasversale, insomma, contrariamente a Massimiliano...
1: Cioè in panchina sta di traverso?
2: No, sa che Massimiliano girava e poi entrava.
1: Lui adesso entrava un dettaglio. Entrava ogni tanto, ma proprio
2: quando gli altri non prendono la palla. Voilà. No, il nuovo allenatore lui verticalizza, insomma. Il solito gioco verticale, che è quello che è più difficile da fare, ma se fa.
1: Brambilla, dobbiamo verticalizzare anche noi, perché siamo giunti al tempo oggi un po' più in ritardo. La ringrazio, se tutto va bene. Arrivederci, tante cose.
2: Va bene, le saluto.
1: Sì.
2: Chi io saluto?
1: Firenze, la mandi un bacione a Firenze, non lo so.
2: Va bene. Passerò da Firenze. Arrivederla.
3: Si è perdito 1080, la tua radio amica.
4: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
5: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est, vicino Pinot.

0: Silvio, sono le 10 meno 5, anzi meno 4. Ti saluto, ti ringrazio e ciao a tutti.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Vi invito a rimanere sintonizzati. Ricordo oggi alle 11:20 circa vi riproponiamo la Top 10, quella in compagnia di Vittoria Zorfini, che sarà con voi poi a partire dalle 15 per il buon pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, invece l'appuntamento è previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: scarrafone, scarrafone, scarrafone con mamma. Scarrafone, scarrafone, scarrafone con mamma. Scarrafone, scarrafone, scarrafone.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Scaloppine di vitello da grano 8,99 la libra, passata Mutti 700 grammi 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Va bene, entriamo così nella 32esima settimana di questo 2026, 215esimo giorno. Oggi la luna è gibbosa e calante ed è illuminata al 78,9%.
2: Oggi è la giornata mondiale della stanchezza. No, scherzo.
1: Quelle tutti i lunedì, ti farò notare.
2: Dovrebbero tutti fare lunedì. La giornata del lunedì.
1: C'è gente che ieri recitava nei parchi alle 9 di
2: lo
1: sera.
2: No, lo so.
1: Caro Ivan, sotto la pioggia. Andiamo avanti. Un po' stanco.
2: Vabbè, so.
1: No, sì, ma le due ore le ho dormite adesso.
2: Sì, no, ma poi se ti suona anche l'allarme antincendio alle 2:30.
1: Certo,
2: dormi,
1: che voi,
2: Noi dei palazzi che ci suona l'allarme alle 2:30. Vabbè, comunque.
1: Ma non c'è un rimoto spento?
2: non lo so. Cioè, no, ma no, è a causa.
1: E che cos'era? Una scoiata?
2: No. Nel corridoio.
1: Corridoio. Però, avete il corridoio che
2: nei palazzi di solito ci sono dei corridoi,
1: capito,
2: per arrivare agli
1: appartamenti. Però il corridoio che
2: non so
1: che
2: palazzi abiti tu, ok, hai visto.
1: Però ma il corridoio che fanno partire gli allarmi non l'ho mai sentita questa.
2: Beh,
1: io
2: c'è il sistema anche allarme anche lì nel corridoio.
1: Ho capito, ma perché parte l'allarme,
2: ecco,
1: nel corridoio?
2: Allora io ho chiesto,
1: questa è la
2: ragione. Mi sono permesso di chiedere a un pompiere. Mi fa,
1: Monsieur, sa fessi fuoco a narini.
2: Io vedo, stava ferma. Ha detto, potrebbe essere l'umidità.
1: L'umidità, benissimo. Non c'è più
2: l'antifuoco. Se c'è l'umidità, è un controsenso, voglio dire. Comunque, vabbè. Comunque.
1: Passiamo al 2015 perché siamo in ritardo.
2: No, allo 0008.
1: Un po' come te. Se uno 08 anche te.
2: Che 07 l'avevamo preso. L'esercito romano guidato dal generale Tiberio interviene in Dalmazia sconfiggendo la rivolta degli Illiri, popolo ancora poco istruito, avevano tre lettere, la I, la L e la R. E la R.
1: Su che fiume Iva? Il Batinus.
2: Batone, capo dei. Certo, se è Batinus, il fiume lui si chiamerà Batone.
1: Ma lui è capo dei?
2: Breuci.
1: I Breuci.
2: Breuci. Breuci. Ma non è mica la frazione di Cinisello basta, no. Breuci. Arrenditi,
1: mangio il
2: comunque,
1: pollo, il pollo alle Breuci.
2: Esatto. Vabbè, comunque.
1: Cosa succede in tutto questo?
2: E niente, che la ribellione non è ancora stata sedata definitivamente.
1: Tutto questo per dirmi che non è successo niente.
2: Sì, ma ti dirò una cosa.
1: Ma dimmene anche due.
2: Ti interessa a te che sei proprio, certo, di Milano.
1: Beh, adesso.
2: Beh, insomma, periferia.
1: Beh, noi sono 50 anni. Milano, via Marescalchi, apro e chiudo. Andiamo avanti.
2: Allora io che abitavo
1: zona città studi, visto
2: io che abitavo in via Cavour, è tutto un dire. Però, tutti i paesi
1: via Cavour e Calavate non è lo stesso. Andiamo avanti.
2: Dunque, 50 anni dopo la distruzione della città di Laus Pompeia da parte di Milano,
1: Laus Pompeia,
2: esatto, Federico Barbarossa rifonda la città di Lodi spostando il centro urbano nella più strategica posizione del monte Eghezzone. Adesso io a Lodi il monte non l'ho mai visto. C'è un monte a Lodi? Lodi è in pianura padana, si chiama pianura, forse c'erano già i cavalcavia, c'erano
1: mica il grana padana.
2: Esatto.
1: Di Lodi.
2: Poi tra l'altro.
1: Vabbè, nel 1492, in questo giorno, 534 anni fa, da Palos in Spagna parte la spedizione di Cicci, Cristoforo Colombo, con Niña Pinta e Santa Maria alla ricerca di un nuovo percorso per raggiungere le Indie.
2: Allora, se te devi andare a destra, invece vai a sinistra.
1: Vabbè, Menani, Google Maps all'epoca dava quelle
2: Google, Google Acqua.
1: Google Acqua. Google Water.
2: Google.
1: Sai su quale era lui?
2: Lui era
1: sulle tre delle tre caravelle, su quale era lui
2: marcato? Santa Maria.
1: Bravo, vedo che hai studiato storia.
2: A Milano,
1: sempre a Milano.
2: Facciamo gli auguri perché, grazie, oggi viene inaugurato il Teatro La Scala nel 1778 con la prima di Europa riconosciuta, certo, di Antonio, che adesso Silvia ci darà un estratto, di Antonio Salieri, in cui assiste l'arciduca Ferdinando d'Asburgo. Progettato da Giuseppe Piermarini, il teatro sorge sul terreno della chiesa gotica di Santa Maria della Scala del 1381, abbattuta 2 anni fa, messo a disposizione il terreno dalla corona austriaca. Ecco perché si chiama La Scala, perché era il terreno della chiesa di Santa Maria della Scala. Io pensavo...
1: perché c'erano sulle scale?
2: No, le scale ci sono, io sono entrato.
1: Anche l'ascensore?
2: Sì, no, c'è anche il negozietto.
1: Sì, è bello.
2: Che è bello il negozietto. No, io pensavo che fosse il, non so, qualche personaggio che finanzia, che ha finanziato il teatro, la costruzione. Invece, va bene. Guarda quante cose si imparano.
1: Posso andare avanti?
2: Vai avanti.
1: 1936, l'atleta afroamericano Jesse Owens, il preferito di Adolf Hitler.
2: Il preferito proprio era lui.
1: Conquista la medaglia d'oro di 100 metri proprio alle Olimpiadi di Berlino. Già detentore del record del mondo con il tempo di 10,2, ha coperto la distanza in 10,3, fissando il primato olimpico di specialità. 90 anni oggi.
2: Nel 1900...
1: lui si è alzato e se n'è andato.
2: Eh sì,
1: Adolf.
2: Chi sono questi qua? Alla guida della Ferrari nel 1952 Alberto Ascari vince il Gran Premio di Germania di Formula 1 nell'autodromo di Nürburgring. In Germania comunque.
1: Sì.
2: Per Ascari è la quarta vittoria consecutiva dopo quella del Gran Premio di Belgio, Francia e Gran Bretagna, e si avvia la vittoria del campionato mondiale. Bravo Ascari.
1: 1954 all'epoca, perché adesso sono stati più che battuti, record per una causa di divorzio, ed è quella di Winthrop Rockefeller, che dovrà versare alla ex moglie Barbara, al secolo Gievut Bobo Paleocuti, svedese suppongo.
2: Svedese,
1: dalle immagini, la somma di 5 milioni e mezzo di dollari.
2: Se ti chiami Rockefeller.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Bar, io lo so che al bar dove andavi tu c'era quel gioco qui.
2: Io al bar aspettavo la corriera che mi portava a Milano.
1: Sì, Milano.
2: La Colombo.
1: No. La Colombo.
2: Colombo Autotrasporti, apri, poi apro e chiudo. Tra l'altro c'era quegli autobus lì con il soffietto in mezzo, che se stavi lì, ragazzi, arrivavi al liceo con una nausea che me la ricordo ancora. Andiamo avanti.
1: Io ho preso un filobus così. Sono sceso prima.
2: No, ma tu, io scendevo a piazzare Gobetti
1: con rotondo. Perché poi ha fatto quel rotondo lì? Non serve.
2: Camminavo a
1: comunque l'Atari commercializza la versione domestica di Pong.
2: Tu non è apostrofo Atari comunque.
1: Perché, scusa?
2: Atari.
1: Il videogioco del ping pong, quello che avevi.
2: Pong si chiamava,
1: ma tutti lo chiamavamo ping pong. Tic.
2: Tic.
1: Tic.
2: Poi potevi aumentare la velocità. Tic. Tic.
1: E il muro era bellissimo. Il muro è bellissimo.
2: È quello quando giocavi da solo.
1: Il migliore era il muro, però, il muro con la pallina.
2: Era bravo.
1: E il muro era bravo perché quando dopo cominciava a prendere velocità non capivi più dove andava la pallina. Vabbè, senti, comunque l'hanno inventato.
2: Nel 2004, questo lo dico perché io
1: sì.
2: Ho una cara amica che vive a Schio in provincia di Vicenza.
1: Ma poi mi ricorda il film con
2: con un'attrice. Vabbè, vado avanti.
1: Vabbè, un film che lui è il principe e va a lavorare a New York a una donna.
2: Una donna di Schio in provincia di Vicenza scopre che la sua Golf,
1: che non è la macchina, Golf con la C,
2: è la regina Nana del popolo Ashanti del Ghana. Rosina Mawusi, sovrana di Besoro, ha il rango ma non la ricchezza e ha taciuto la sua identità per vergogna 22 anni fa.
1: Tra l'altro vicino a Gradate c'è un paese che si chiama Besozzo.
2: Sì, lo so.
1: Besozzo.
2: Lo so. No, mangiare le tagliatelle a Besozzo perché c'era una zia
1: tipica.
2: Di...
1: È tipica.
2: No, era una
1: tipica
2: zia...
1: zona per mangiare le tagliatelle. Bologna, scherzi.
2: Era una parente di mio padre che viveva a Besozzo e ogni tanto la domenica si andava là perché faceva le tagliatelle.
1: Quindi
2: a mano.
1: Prendevi la Tostrada del Sole, uscivi a Sesto, io. Prendevi. La superstrada arrivavi a Besozzo.
2: Io non arrivavo neanche al finestrino alle porte, quindi lascia stare, prendevo un cavolo, seguivo mio padre. Andiamo avanti.
1: In macchina, seduto dietro, col vomito.
2: Ma senza cintura perché all'epoca.
1: Sì, no, c'è cintura. Perché...
2: Con mio padre che fumava 12,
1: ma no, ma
2: c'è, 12
1: no,
2: sigarette ma per arrivare alla tua strada.
1: Ma stai scherzando?
2: C'era la nebbia in auto.
1: Cintura era dei pantaloni. C'era la cintura, sì.
2: Io ho fatto già dei viaggi sdraiato sotto il finestrino dietro.
1: Sì.
2: Beh, c'era quella cosa dove si appoggiavano le valigie. Sì, mi sdraiavo lì. Sì, roba che adesso mi arresterebbe.
1: Sì, ma io e mia figlia andavamo a far colazione. Lei mi piaceva la colazione, c'era se.
2: La mettevi davanti? 8.
1: La mettevo davanti sulla Vespa, andavamo.
2: Figurati. Senza casco, suppongo.
1: Ma non era neanche. Forse non c'erano neanche.
2: Neanche un cappellino. Niente. Andiamo avanti, dai.
1: Annunciato il ritrovamento in Uganda di un teschio di scimmia di 20 milioni di anni fa. Sì. La scoperta è avvenuta il 18 luglio e il primo ritrovamento di un teschio completo per una scimmia di quell'epoca, nel 2011.
2: Prima press tipografica che apre in Canada o viene installata in Canada nel 1751. Nel 1757, famosa battaglia del Lac George o George Lake, dove si affrontano Louis-Joseph Marquis de Montcalm e ovviamente l'altra parte c'erano i britannici di William Henry. Nel 1847 la Montreal Telegraph Company inaugura il proprio servizio di trasmissione verso Toronto.
1: Ha puntato l'antenna di là.
2: No, ma era ancora morse.

0: Ti ho appena mandato a fare, non te ne sei neanche accorto.
1: No, no.
0: 1871 viene firmato il trattato numero 1. Sappiamo che ci sono alcune prime nazioni che hanno firmato dei trattati. Questa era quella dei Cree des Marais di Chippewas e il luogotenente governatore Archibald del Manitoba. Ed è il primo trattato negoziato dal Canada con degli autoctoni che abbandoneranno il loro territorio in cambio di 160 acri di terreno per ogni famiglia di 5 persone e $3 all'anno per ogni persona. Nel 1914, prima nave merci che attraversa il canale di Panama. 1914, come tu ben sai, è la SS Cristobal.
1: Don Cristobal.
0: No, non è
1: no, quello lì è Pippo Cazzalunga.
0: 1942, ahimè, una catastrofe allo stadio Ontario. 3 persone perdono la vita, 30 vengono ferite in un modo più o meno grave. Inizio solo di un incendio, però è costato la vita a 3 persone. 1961, il grande Tommy Douglas diventa leader dell'NDP, tra l'altro lui era primo ministro della Saskatchewan, era uno dei fondatori del partito. Questo è un cantante. Le curiosità già. 1989, primo trapianto di un cuore in un neonato in Canada. Ma che bisogna sapere, 18 mesi.
1: E bisogna saperlo fare.
0: Il cuore, piuttosto, di un donatore di 18 mesi viene impiantato in un piccolo di 11 giorni. Nani, ragazzi. Che cosa?
1: 11 giorni.
0: 11 giorni, pazzesco. E ho finito.
1: Va bene, il proverbio oggi è cinese. Beh, l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare.

0: Buongiorno cara Vittoria Zorfini, siamo giunti alla nostra edizione della Top 10 di CFB 1280.
1: Ma quanta energia, caro Silvio Orvieto, sarà luglio che ti mette buon umore.
0: Luglio col bene che ti voglio. Non è solo luglio, sono le canzoni, sono...
1: La Top 10. CFB 1280.
0: La Top 10 sta diventando un mito a CFB 1280, anche perché almeno ci consente di scoprire nuove canzoni, nuovi artisti.
1: E comunque di ascoltarci 10 canzoni insieme.
0: Allora,
1: iniziamo subito con la numero 10 della nostra classifica. Torna lei, la vera Baddie, Anna.
0: Yes.
1: Con White Girl Wasted.
0: Infatti ho detto yes perché ha un titolo in inglese, capito?
1: bravo, mi sembri sul pezzo.
0: A White Girl Wasted.
1: Ma come l'hai detto bene, ma che pronuncia?
0: Questo significa che...
1: Ce la ritroveremo per tutta l'estate? Probabile, è una new entry.
0: Ma è autobiografica questa canzone? Perché il titolo lascia...
1: Mi fai delle bellissime domande, dovremmo chiederlo alla nostra cara Anna per l'appunto, che già aveva conquistato le classifiche con 30 gradi, e bene ce la ricordiamo e come, quindi insomma potrebbe essere entrata dalla numero 10, ma chissà dove arriverà.
0: Ma il titolo comunque spero non sia autobiografico, perché White Girl Wasted è il wasted che mi preoccupa. Ascoltiamo.

0: Posizione numero 9 della nostra top 10 SFMB 1280, Antidroga, Emma e Fabri Fibra.
1: Un'altra new entry?
0: Eh sì.
1: Perché non c'era il mese scorso.
0: Adesso io ammetto di averla già ascoltata, però...
1: Sì, l'abbiamo già ascoltata senz'altro su CFMB 1280, perché noi ascoltiamo sempre anche i nuovi successi.
0: Siamo sempre avanti.
1: Ma non era nella classifica del mese di giugno.
0: Col bene che ti... Ah no, quella era no. Sempre luglio, hai ragione.
1: Giugno non c'era e quindi una new entry. Emma e Fabri Fibra.
0: Bravo.
1: Cosa dice lei?
0: Che Emma è stata molto contenta perché anche lei ama un sacco Fibra come tutti noi. Cantarla insieme a lui per me è un sogno evidentemente che è riuscita a realizzare.
1: Allora, antidroga cosa sarebbe esattamente?
0: Una metafora che è un po' anche, racconta di una dipendenza affettiva, insomma una persona che diventa per l'altra l'unica cura possibile.
1: Brussissima questa cosa qua.
0: Brussissima?
1: Brussissima.
0: Brussissima, ma la canzone è molto bella.
1: Ah ok, allora ascoltiamo.

0: Lui invece c'era.
1: C'era.
0: Lui c'era, c'era. In giugno.
1: C'era, c'era.
0: Lui c'era e parliamo di Francesco Gabbani con il suo Summer Funk.
1: Eh sì, che conquista una posizione l'artista magico, italico romantico, così canta nella sua Summer Funk.
0: Ottavo questo mese, era nono il mese scorso.
1: Attenzione, perché anche Gabbani già con le hit aveva dimostrato di saperci fare. Se vi ricordate, Tra le granite e le granate, doppio disco di platino, Il sudore ci appiccica. E quindi, insomma, vediamo anche questa Summer Funk se diventa anche lei la canzone dell'estate 2026.
0: Ai posteri l'ardua sentenza.

0: Resta la settima.
1: Granitica lei.
0: Ah no, pensavo che fosse come... Vabbè, niente.
1: No, sì, dico, Cosa Nostra, Gaia è granitica, perché resta alla settima posizione.
0: A me la voce di Gaia fa impazzire.
1: Ma infatti noi ce la ricordiamo con Cega, lo ricordate? Sua canzone d'esordio.
0: Io me la ricordo con Coco Chanel.
1: Coco Chanel, insomma ce ne sono state tantissime e diverse. Adesso, insomma, conquista tutti con la sua Bossa Nostra. Cosa ha detto la nostra Gaia?
0: Cosa ha detto la nostra Gaia?
1: È un brano che è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti.
0: Bella questa cosa, un po' come siamo noi.
1: Ma chiaro.

0: E siamo arrivati alla sesta posizione.
1: Sesta posizione occupata dalla sfortunata Noemi, che ha avuto un incidente sul palco recentemente, come ben sappiamo.
0: Eh sì, si è visto anche un po' su tutti i social, tra i messaggi anche di pronta guarigione. È caduta proprio a candela, fondamentalmente non ha visto la fine del palco nonostante gli occhiali da vista. E il suo post poi è diventato virale, quello del giorno dopo, in cui si vedeva lei sul letto d'ospedale con gli occhiali scuri e sopra la testa il ghiaccio. Sì. Come a dire, tutto bene, ma sì, torno fra 4 settimane, sì, perché i medici comunque hanno detto che si deve fermare un attimo.
1: Infatti al titolo della sua canzone "Tu cosa fai questa sera" lei ha detto mi riposo
0: perché
1: ho bisogno
0: deve
1: di questo momento.
0: Bravo,
1: bella canzone comunque, eh?
0: Bellissima. E quindi insomma auguri anche da parte nostra alla nostra Noemi.
1: Ma mi dicevi che c'è anche un racconto video di varie cadute?
0: Beh, perché poi il giorno dopo tutti quanti hanno cercato di prenderla con ironia, così come ha fatto la cantante romana, e hanno pubblicato anche un video che raccoglieva tante cadute della televisione italiana, quindi faceva molto, molto ridere. Insomma, secondo me lei ha apprezzato moltissimo. Noi ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Tu cosa fai stasera?

0: Dunque, il titolo è vero, tu cosa fai questa sera? Mea culpa, mea maxima culpa, ma ci sta, via.
1: Ma ci sta, ci
0: l'ho
1: sta.
0: Detto un po' più versione veloce. Tu cosa fai stasera?
1: Ma sì, sì, giusto, giusto. Tra le altre canzoni che conquistano la nostra top ten c'è Flamenco Paranoia. Anche Flamenco Paranoia resta un po' lì come Gaia, cioè fermo e non si è mosso, Samurai J.
0: Saldamente al quinto posto.
1: Là proprio, fermo fermo, anche perché evidentemente piace moltissimo. Del resto anche questa rischia di essere la canzone dell'estate 2026.
0: Poi quando uno è in paranoia di solito non si muove molto, quindi va bene il quinto Dici? Posto per Flamenco
1: ma farebbe bene muoversi un
0: lo
1: po'.
0: Lo so, ma il problema è proprio quello.
1: È proprio quello.

0: Siamo a Mango Mengoni.
1: No, non dire così che poi mi sbaglio sicuro. Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Che a me piace.
1: Anche a me. Molta gente a tutti. Dice, eh? Anche a tutti. Cioè, secondo me è molto apprezzata, vista anche la posizione della nostra classifica.
0: E devo dirti la verità, questa è la tipica canzone. Birrozzo fresco, spiaggia, con tanti amici, tutti insieme. Na na na na na na na na na na. Non la vedi proprio come un
1: bella,
0: canto
1: mi
0: corale?
1: Mi piace, ti seguo anche
0: corale.
1: Sì, andiamo in spiaggia, ragazzi.
0: Andiamo in spiaggia.
1: Come canto corale, il canto d'amore dei due che in realtà avevano già, come dire, ricamato, fatto insieme un altro brano, ti ricordi, carissimo?
0: Pensavo mi dicessi che c'era stata una storia d'amore tra loro.
1: No. Okay, oddio, non lo so, cioè io adesso non conosco personalmente, comunque lei 25 anni, lui 37, hanno già una collaborazione all'attivo, non è una novità, uguale a me.
0: Ah, giusto. Ma sì, Canto d'amore è un grande successo di quest'estate.
1: Assolutamente.
0: E quarto posto, signore e signori, del nostro top 10.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sì, è bambino, 1080.
2: Come vola il tempo quando si sta bene?
3: Assolutamente sì, soprattutto quando si ascolta bella musica italiana estiva, diciamocelo via.
2: Sì, 100%.
3: Come una bella Coca-Cola fresca in estate ci sta sempre
2: Zac,
3: bene.
2: Una bella marchetta piazzata lì dal nostro Tommaso Paradiso, del sì. Resto ormai sono anni che abbiamo capito che le hit estive escono sempre spesso con dei marchi, e in questo caso appunto agitare Coca-Cola.
3: Funziona, perché l'agitava era quarto, continua a agitare, è diventato terzo, quindi va bene così.
2: Qualche cosa sta funzionando.
3: Agitando, perché sai che quando agiti la Coca-Cola poi spruzza dappertutto.
2: No, speriamo di no, ragazzi.
3: Sta avanzando nella classifica con questo agitare Coca-Cola.
2: Eh sì, avanza e come l'ultimo romantico racconta un innamoramento estivo di quelli che proprio ti mette sotto sopra. Ce l'andiamo ad ascoltare?
3: Sì.

0: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8 moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21 serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: qualcosa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: E allora, sorry, scusa, lo sento.
2: Ah, sei arrivata già al titolo della seconda canzone interpretata da Vittorio Zolfini, signore e signori.
1: Ma in realtà canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Sì, che hanno questa tendenza a essere abbastanza umili perché si scusano in tre lingue, tanto per dirla. Proprio per farsi
1: perché
2: capire alla grande.
1: È un po' questo in realtà la contraddizione raccontata in questo brano, cioè uno prova a parlare tutte le lingue, ma l'unica lingua che lui non parla è la sua, di lei, capito?
2: O
1: di
2: ma lui, aspetta, dipende. Parlami di questo presunto parlami fenomeno paranormale e psichico per cui una persona è in grado di parlare e scrivere in una lingua straniera mai appresa.
1: Devo fare una sintesi. Allora, il nostro
2: come si chiama questo fenomeno?
1: Riccardo Zanotti, non saprei.
2: Xenoglossia.
1: Hai capito?
2: Uh-huh.
1: Perché Riccardo voleva fondamentalmente una canzone che parlasse, diciamo che uscisse un po' dai soliti temi estivi e voleva optare per una favola gotica.
2: Riccardo chi è?
1: È il frontman dei Pinguini.
2: Ah, ok, scusa, non sapevo. Non sapevo che i Pinguini
1: avessero... È l'amico mio, Riccardo.
2: Ho capito, no, ma nel senso Riccardo...
1: Riccardo Zanotti.
2: Ma io
1: cantante. Sapevo...
2: Ti
1: guarda,
2: dico
1: c'è scritto
2: no,
1: anche
2: l'ho visto, l'ho visto. Ma se io avessi un pinguino non lo chiamerei Riccardo, te lo dico subito.
1: No,
2: no, assolutamente.
1: No, va bene.
2: Comunque, quindi è una... Mamma mia, la descrizione è pazzesca.
1: Bellissima.
2: Tu quando lavori, lavori benissimo. Il brano è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, che è appunto questo fenomeno paranormale. Sai che succede questa cosa qua, eh? Veramente.
1: Che paura.
2: No, no, è successa a delle persone che erano, avevo letto degli articoli, persone in coma per gravi incidenti e tutto, che si risvegliavano e parlavano perfettamente un'altra lingua.
1: Pazzesco.
2: È pazzesco, ma vero.
1: Invece noi abbiamo dovuto studiare, pensate un po', noi ce l'andiamo ad ascoltare, scorri, scorri soprattutto.
2: Scorri, no, ascoltiamo, sorry, scusa, lo siento.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ma siamo già arrivati al primo posto?
2: Sì, che era terzo il mese scorso, eh? Anche lui si agita come la Coca-Cola di Paradiso, eh?
1: Lui il brano per te, no? Per...
2: Assolutamente, e non ha bisogno di scusarsi.
1: No, assolutamente. Per,
2: vogliamo riprendere anche il numero due. No. Sorry, schiusa, bisogna... Tu hai detto scorie, dico schiusa.
1: Schiusa? Ragazzi,
2: il titolo che abbiamo ascoltato era Sorry, scusa, lo siento.
1: Bellissimo. Ma no? Adesso siamo arrivati alla prima, più facile da pronunciare, per te, no? Con Serena Brancale e i The Colors.
2: Spiegaci un po'.
1: Allora, intanto i The Colors dicono che fondamentalmente quando hanno iniziato ad arrangiare questo pezzo, subito gli è suonato giusto per tutti, sai, quando tutte le cose vanno al proprio posto senza troppo sforzo. Poi la Brancale ci ha messo dentro un po' della sua Puglia e le emozioni che porta con sé, questo ci fa super felici. Ma soprattutto dietro ci sono due grandi producer che non ne sbagliano una, cioè Merck e Cremont.
2: Ah, quindi collaborazione mitica, insomma, via.
1: Beh sì, anche perché voglio dire, sono due che promettono bene. Vi dico, 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, ma quello che conta è che partenope prima nella nostra top 10.
2: E l'ascoltiamo.

0: Siamo arrivati al termine della nostra top ten. Stai già piangendo.
1: La cremuccia, ma devo aspettare un mese, io devo aspettare.
0: Adesso sì, ci rivediamo e ci risentiamo il prossimo mese con la top ten di CFMB 1280.
1: Grazie Vittorio Zorfini.
0: Grazie Silvio Arvieto e grazie a tutti voi e uno speciale grazie al nostro Alexi LeBlanc che ha curato la post-produzione.
1: Grazie.
2: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Arvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Carissimi amici nati il 3 agosto, buon compleanno da parte dei vostri amici di CFMB 1280. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, si riparte con una lucidità severa. Luna e Saturno nel segno vi fanno capire subito quali responsabilità non possono essere più rimandate. In ufficio potreste prendere in mano una pratica trascurata o stabilire finalmente un limite con un collega, mentre Urano amico suggerisce una soluzione più rapida del previsto. Toro, partite con intenzioni precise e non amate chi cambia le carte all'ultimo minuto. Mercurio, amico, facilita mail, accordi e confronti con i colleghi, mentre Venere, favorevole, vi permette di mantenere un tono cordiale anche nelle trattative più scomode. Il Sole, in quadratura, però, mette alla prova l'orgoglio. Gemelli, avete una proposta e non aspettate certo che qualcuno vi dia il via. Luna e Marte nel segno vi rendono rapidi, coraggiosi e convincenti, mentre Giove amico amplia contatti e possibilità. Presentate l'idea durante una riunione, mandate quella mail o fissate un incontro senza perdervi in troppi preamboli. Cancro, partenza nervosa, Luna e Saturno contro aumentano pressione, stanchezza ed irritazione verso chi pretende risultati immediati, mentre Mercurio nel segno vi permette di difendere una posizione con lucidità. In ufficio non assumetevi anche il lavoro lasciato indietro da un collega, soltanto per evitare discussioni. Leone, entrate nella settimana con un passo che si nota, la luna amica accende entusiasmo e prontezza, il sole nel segno rafforza autorevolezza e Saturno favorevole vi aiuta a presentare un progetto senza lasciare nulla al caso. Durante una riunione prendete la parola e indicate una direzione chiara. Vergine, le idee sono chiare, i tempi molto meno. Mercurio, amico, vi aiuta a scrivere, trattare ed affrontare una conversazione delicata, mentre Marte, non dalla vostra parte, rende nervosi i colleghi e spostamenti. Venere nel segno vi permette di mantenere un tono elegante anche davanti a una richiesta assurda. Bilancia, Luna e Saturno in opposizione mettono i rapporti sotto pressione e rendono difficile ignorare una tensione col partner o un collega. Il Sole favorevole vi offre però autorevolezza e una visione più ampia della situazione. La giornata resta seria, ma vi restituisce rispetto e una posizione finalmente chiara. Scorpione, qualcuno prova a imporre tempi e condizioni, ma trova un avversario molto preparato. Sole e Giove dissonanti alimentano competizioni e promesse esagerate, mentre Mercurio vi aiuta a smontare una proposta poco credibile con domande precise. Durante una riunione non lasciatevi impressionare dai titoli o dal tono autorevole. Sagittario, entrate nella settimana con entusiasmo e una gran voglia di prendere l'iniziativa. Luna e Sole sostengono coraggio.

i tuoi occhi neri, scende sui tuoi fianchi e sono sogni i tuoi pensieri.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Italia da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. Lo riferiscono fonti del Viminale, si tratta di un calo del 55% rispetto all'anno scorso e di circa l'82% rispetto al 2023, anno di insediamento dell'esecutivo. I dati del Ministero dell'Interno arrivano dopo il nuovo attacco di Madrid al nostro paese. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, fra cui quello italiano, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Alvarez. La crisi migratoria di Ceuta, ha sottolineato, deve essere affrontata come questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. E domani a Bruxelles la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione chiesta dall'Italia.
4: La migrazione è una sfida europea e richiede una risposta comune. Lo ha detto Ursula von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi, rafforzare i confini e accelerare i rimpatri, dice la presidente della Commissione europea, e proprio di questo si parlerà oggi nella riunione degli ambasciatori dei 27 e soprattutto domani nel vertice dei ministri degli interni. Bruxelles si dice pronta a valutare proposte per allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi, sul modello Albania. Una prima coalizione è già al lavoro. L'Olanda sta studiando il dossier insieme a Danimarca, Austria, Germania e Grecia, da dove il premier Mitsotakis punta a concludere i primi accordi già quest'anno per aprire gli hub nel 2027. Ma si dovrà capire come trovare le risorse per allestire i centri e soprattutto dove realizzarli. Tra le ipotesi il Ruanda, dove però è già naufragato anche per controversie legali il progetto britannico, e poi l'Uganda. Si valuta anche il Montenegro, che però dal 2028 entrerà nell'Unione e non sarà più un paese terzo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: Ancora nulla di fatto in Medio Oriente per la ripresa delle trattative tra Washington e Teheran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato poche ore fa da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione, ha dichiarato il portavoce del dicastero iraniano. Ora la cronaca: è accusato di omicidio volontario il 43enne che ha investito e ucciso in provincia di Varese il motociclista che si era fermato per aiutare la sua ex compagna nel servizio di Elena Scarrone, e le voci della sorella e del fratello della vittima.
5: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva. Quindi.
6: Un dolore composto negli occhi di Elena e Benedetto, che ricordano chi era il fratello maggiore, Federico Venco, morto sabato notte a 36 anni, investito per strada. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada in località La Maddalena, a Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era persa, stava andando all'ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni, che non vedendola arrivare è andato a cercarla. Quando ha visto Federico e la ex insieme ha creduto che lui fosse un rivale. Secondo le indagini dei carabinieri lo ha inseguito e ha speronato la moto. Federico è morto sul colpo. Federico, appassionato di montagna, aiutava tutti, faceva volontariato con gli anziani, era un cuor contento, le parole della mamma, Patrizia, intervistata da un giornale.
5: È stata una cosa molto da lui. Ha già detto tante cose giuste mia mamma e... Sì, è stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
7: Vi invitiamo veramente a rispettare il nostro dolore.
6: Mirko Bertellini è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. In macchina ha trovato un grosso sasso e un coltello. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
3: Non c'è un legame di sangue, ma per migliaia di famiglie americane fanno parte della famiglia a tutti gli effetti. Si chiamano nonni surrogati e si possono trovare attraverso i social network.
8: Cercasi nonno disperatamente anche sui social. Negli Stati Uniti un gruppo Facebook mette in contatto famiglie senza nonni con anziani senza nipoti. Si chiama Surrogate Grandparents USA. Esiste da più di 10 anni e oggi conta più di 14.000 membri. L'ha fondato una nonna della Florida dopo essere stata tagliata fuori dalla vita del proprio nipote in seguito a una rottura familiare. Da quel dolore è nata un'idea semplice: mettere in contatto chi affetto da dare con chi ha bisogno di riceverne. Chi è interessato si iscrive, pubblica un annuncio nella bacheca del proprio stato e se scatta l'intesa con una famiglia si passa a un primo incontro sempre in un luogo pubblico. Non mancano le storie di successo nelle quali il nonno o la nonna acquisiti diventano a pieno titolo membri della famiglia. Chissà se anche in Italia, dove si registra una tra le popolazioni più anziane d'Europa, non si possa fare qualche esperimento del genere, magari partendo dai gruppi di quartiere o dagli stessi social. Federico Mello, GR1.
3: E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Giovanotto c'era stato un grande amore, c'era un grande sentimento tra lei e questa. Non mi pare vero di stare qui. C'era un. Mi pare vero, mi sembra un sogno. C'eravate. Vi eravate?
1: Sì, sì. Ci eravamo tanto amati.
0: Per quanto tempo?
1: Per un anno forse più.
0: Poi vi eravate incontrati.
1: Ci eravamo poi lasciati.
0: Si ricorda?
1: Non ricordo come fu.
0: Ma è successo che voi vi siete incontrati qualche volta?
1: Una sera ci incontrammo.
0: Come?
1: Per fatal combinazione.
0: Perché?
1: Perché insieme riparammo.
0: Dove?
1: Per la pioggia in un portone.
0: Senta, maestro, com'era vestita lei?
1: Elegante nel suo velo.
0: Aveva qualche cosa in testa per...
1: Con un bianco cappellino.
0: E gli occhi?
1: Dolci, gli occhi suoi di cielo.
0: Ma la faccia era sempre quella faccia che...
1: Sempre te... mesto il suo visino.
0: Senta, lei quando la vide, che pensava?

0: stanzetta.
1: Di dove? Di che piano?
0: D'un ultimo piano.
1: In che stagione avveniva questo?
0: Quando d'inverno al mio cuor si stringeva.
1: Lei, senta giovanotto, mi tolgo una curiosità. Che tempo faceva fuori?

0: la seconda strofa, non la faccio, no, no.
1: Allora, senta, lei che disse alla signora, a lei che disse a lei?
0: Io che disse, io?
1: Sì.
0: Come stai? Le chiesi un tratto.
1: Che rispose lei?

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Pian piano,
2: che cosa le prese?
1: Le presi,
2: che cosa?
1: La mano.
2: Mentre
1: il pensiero.
2: Dove andava? Mi fa fare delle cose. Dove vagava sto
1: vagava
2: pensiero?
1: Lontano.
2: Quando?
1: Vuole sapere in che stagione?
2: In che stagione? In che stagione?
1: Quando d'inverno.
2: Dove si stringeva?
1: Al mio cuor si stringeva.
2: Senta, per favore, maestro, una pausa. Mi dici un po', ma nel frattempo, che tempo faceva fuori?

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Guarda quanto cielo c'è e quanti amori.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno, grazie, grazie. Jean Verdon, naturopathe. Guardate, io e Ossian sappiamo il messaggio a memoria perché siamo super fan della nostra Jean Verdon, che ascoltiamo tutti i lunedì assolutamente con veramente tanta attenzione. Buongiorno Ossian, buongiorno. Con voi anche Vittoria fino alle 18. Fra poco iniziamo come sempre con la nostra sigla, con il nostro buongiorno, con tutto quello che serve. Prima però una splendida canzone. Oggi ho deciso di iniziare con Il cielo in una stanza, interpretato da Mina.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno, buon pomeriggio in questo 3 agosto, il nostro primo buon pomeriggio nel nuovo mese. Buongiorno a tutti voi, buon pomeriggio in questa giornata uggiosa che non ci ha sorpreso con la pioggia perché l'avevamo annunciato, ma ci siamo fatti la doccia, quello è sicuro. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Ma che umidità avete sentito oggi? Allora, con il fattore umidità, infatti, la temperatura percepita è di 28 gradi, piove a tratti pure, cioè comunque piove. Stamattina avete sentito che scrollo, che sgrullone, come si direbbe dalle mie parti, che è venuto giù, meno male, dai, così ha idratato bene tutte le piante e soprattutto, non lo so, sembrava ci fossero i pesci volanti, come direbbe mio cognato, per via della tanta umidità. E va bene, ma è così, poi passerà prima o poi, anzi già vi posso annunciare, domani sarà martedì 4 agosto, le temperature restano tra i 27 e i 32 gradi, con una giornata bella soleggiata, e così anche mercoledì, quindi alla fine dai dai che poi, come direbbe Shakira, ci riprendiamo. No, Shakira non dice ci riprendiamo, dai dai però lo dice. Allora, è stato un fine settimana, sì è vero, all'insegna della pioggia. Abbiamo salutato anche l'Amerigo Vespucci che è salpato, trovate peraltro il video bellissimo, non perché l'abbia fatto io ma perché è suggestivo, perché comunque poter riprendere l'Amerigo Vespucci è meraviglioso, quindi andate a vedere il nostro video della, dedicato all'Amerigo Vespucci, lo trovate sulle nostre pagine social. C'è anche la mitica Daniela Fiorentino che interpreta magnificamente i due inni, quello canadese e quello italiano. Insomma, ho cercato di raccontarvi attraverso il video un po' l'esperienza della conferenza stampa di venerdì scorso alla quale sono stata invitata. Poi abbiamo raccontato venerdì, abbiamo fatto ascoltare le interviste appunto della giornata. Insomma, spero vi siano piaciute, le devo ancora mettere online, poi ovviamente le aggiungerò di modo che possiate anche riascoltarle. E poi è stato il fine settimana per i giovani, eh sì, dicono che un sacco di persone siano state al famoso festival Oceaga, il più importante festival musicale del Quebec, del resto insomma è una tradizione che Montreal sia una città dedicata, sia la città dedicata alla musica, e Oceaga ne è assolutamente la riprova. Tre giorni con decine di migliaia di grandi appassionati e appassionati provenienti da tutto il Canada, dagli Stati Uniti, alla faccia delle barriere, alla faccia delle tasse e quant'altro, la musica unisce anche e soprattutto i due paesi, e quindi insomma è stato anche un weekend assolutamente all'insegna della musica. Anzi, un'atmosfera particolarmente positiva quella di Oceaga, e questo diciamo riconferma anche la sua capacità di essere collante tra le persone, ma soprattutto di essere un palco che anticipa in qualche modo anche quelle che saranno poi le tendenze da qui all'immediato futuro. Poi c'è stata anche la sorpresa. Allora, in tanti già se l'aspettavano, che gli Angin de Poitrine avrebbero fatto la loro comparsa. Lo so, non tutti li amano, in tanti altri invece hanno apprezzato e si sono presentati proprio ad Oceaga. Del resto questa è un po' a casa loro, quindi insomma secondo me era assolutamente giusto che ci fossero. Allora, fra poco continuiamo a parlare anche di tanta attualità canadese e non solo, però vi dico anche che nel frattempo abbiamo anche il nostro Amarcord 1280. Prima Daniele Silvestri con Salirò e poi

Bentrovati all'appuntamento di Amarcord 1280. Tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi torniamo al 1964, un anno in cui la musica italiana si faceva sempre più moderna, tra festival estivi, rock all'italiana e grandi ospiti internazionali. Iniziamo subito con Te sulla spiaggia di Nico Fidenco, uno dei brani protagonisti della primissima edizione di Un disco per l'estate, la manifestazione che avrebbe accompagnato per anni le estati degli italiani con i suoi grandi successi. E poi si continua con Quando vedrai la mia ragazza, Little Tony, il rocker italiano che aveva iniziato la sua carriera in Inghilterra insieme ai suoi fratelli, con il suo stile inconfondibile portò il rock and roll nel panorama musicale italiano, diventando uno degli artisti più amati degli anni 60 e non solo. E si chiude poi con Ogni volta Polanca. Il celebre cantante canadese la interpretò in italiano al Festival di Sanremo del 1964, in un'epoca in cui le grandi star internazionali facevano a gara per partecipare alla manifestazione e conquistare anche il pubblico italiano. E allora andiamo con Te sulla spiaggia, Nico Fidenco, Quando vedrai la mia ragazza, Little Tony, Ogni volta Polanca, tre classici che non invecchiano mai. Alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

Amarcord 1280 torna sempre sulle onde della nostra Radio del Cuore e si conclude qui. Nel frattempo vi posso dire che ci dobbiamo aspettare una giornata piovosa, addirittura così piovosa che ha interrotto la pioggia addirittura il torneo maschile del National Bank Open di Montreal. Peraltro sono appena finite le vacanze della costruzione, quindi insomma giustamente mi ricordavano dalla regia che ci sarà un aumento del traffico e dei lavori, e quindi insomma se ritrovate il caos di sempre, ecco, sappiate che perché appunto sono finite le vacanze della costruzione. Intanto vi posso dire e vi segnalo soprattutto la chiusura dell'uscita 3 della Route 136 in direzione est a Montreal, e quindi insomma sappiatelo, ecco, prima di mettervi per strada, in cammino, mettetela come volete, insomma ci siamo capiti, era quello il senso. E quindi ci saranno disagi alla circolazione a causa della chiusura di un tratto della Route 136 in direzione est, almeno in questa settimana, a partire proprio da oggi 3 agosto fino al 6. Quindi insomma questa settimana sarà interessato il tratto di cui stavamo appunto parlando poc'anzi. Allora, ci sono un sacco di notizie oggi da raccontare, ma soprattutto ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda anche gli incendi, anche negli Stati Uniti. Infatti anche lì si fa sentire la stagione degli incendi e continua a provocare emergenze, soprattutto nello stato di Washington. Sono stati segnalati 3 vasti roghi che hanno già distrutto circa 600 edifici e costretto quasi 60.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Nel frattempo sul posto sono intervenuti 4.000 vigili del fuoco affiancati dalla Guardia Nazionale, e ovviamente è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Anche in Europa la situazione è critica, soprattutto in Grecia. Il caldo estremo e i forti venti stanno alimentando nuovi incendi, soprattutto nella zona di Atene, rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento e costringendo le autorità a disporre ulteriori evacuazioni. Intanto in Canada restano attivi oltre 800 incendi boschivi, in Columbia Britannica il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha aggravato l'emergenza e oltre 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case nel fine settimana. Quindi insomma una situazione ovviamente che va monitorata e si continua ovviamente a guardare con attenzione, perché bisogna assolutamente correre ai ripari. Parleremo fra poco anche della situazione della compagnia canadese WestJet, insomma sembra che si sia trovato un accordo tra i sindacati degli assistenti di volo e la compagnia. Questo però non ha impedito grandi disagi, infatti oltre 500 i voli che sono stati cancellati, molti passeggeri lasciati a se stessi che restano bloccati nelle località di destinazione senza però riuscire a tornare indietro, lamentando quindi la mancanza non solo di informazione ma soprattutto di assistenza, che era quello che chiedevano di più per poter appunto riorganizzare il volo di rientro. Noi intanto continuiamo con la musica come sempre. Allora, ricchi e poveri non potevano mancare, però li prendiamo con una loro hit, ma non tutta la vita, recente proprio, fresca fresca.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur à Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchetta e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste Lafrenais, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste Lafrenais vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafrenais.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Peppino Di Capri, che ci ha lasciato recentemente, per noi è ancora un'occasione in più per ascoltare le sue meravigliose canzoni come Roberta. Noi intanto siamo arrivati proprio precisi al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Meno male che la nostra Ocean ha pescato dal cilindro un brano fantastico, spero vi piaccia. Non è la playa come l'abbiamo già conosciuta con i Righeira, perché questa è quella di Jean Perrot.

0: cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
1: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard La Corbère, 323-3344.

0: Stare senza di te, ma che brano iconico! In questa giornata un po' di pioggia ci sta bene, ma se avete bisogno di ritmo non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Anzi, Edoardo Bennato, viva la mamma e poi il mio paese.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. La crisi dei migranti a Ceuta, ancora scontro tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo italiano di ripristinare i controlli sui cittadini non europei provenienti dalla Spagna. Allora ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
5: Buon pomeriggio Nicole, non cala la tensione come dicevi tra Roma e Madrid ad alzare il livello della contesa. Questa mattina il ministro degli esteri spagnolo Albares, che in un'intervista ha accusato il governo Meloni di non essere stato all'altezza della crisi migratoria. Serve solidarietà europea, ha detto. A Roma piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta. Nessuna risposta ufficiale dell'esecutivo, ma fonti del Viminale fanno sapere che dall'inizio dell'anno gli sbarchi di irregolari in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025. E dell'82% rispetto al 2023. A Lampedusa poi sono presenti attualmente 98 migranti e quindi, dicono dal Viminale, non c'è alcuna emergenza. In difesa del governo tutto il centrodestra, mentre le opposizioni si sono schierate con la Spagna parlando di propaganda anti-Sanchez. A cercare di ricomporre la frattura la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che in una lettera a Sanchez ha chiesto una risposta europea comune per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione. Domani intanto il vertice dei ministri dell'interno europei su Ceuta, sollecitato proprio dalla Premier Meloni, l'Italia con il ministro dell'interno Piantedosi porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello dell'Albania.
4: Grazie Daniele Petraroli. Le norme sul riconoscimento facciale arrivano sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani. Dopo il rinvio della scorsa settimana è stato infatti dato l'ultimo parere favorevole, quello della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera, allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le nuove regole. Critiche le opposizioni. Per il Movimento 5 Stelle il riconoscimento facciale negli spazi pubblici apre la strada ad una deriva pericolosa che può assestare un colpo mortale ai diritti e alle libertà dei cittadini. Ancora nulla di fatto in Medio Oriente per la ripresa delle trattative tra Washington e Teheran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato poche ore fa da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione, ha dichiarato il portavoce del dicastero iraniano. Le armi tacciono nel Golfo Persico e il petrolio quindi torna a scendere, dando linfa alle borse europee. Ci colleghiamo con Luigina Venturelli in diretta da Milano.
6: Sì, dicevate, ancora non si hanno notizie dalla trattativa, ma sono bastate le parole di Trump su una probabile ripresa dei colloqui per far crollare le quotazioni del petrolio quasi del 6%. Il Brent, il greggio di riferimento per i mercati europei, è quotato in questi minuti sotto gli $83 al barile. In calo anche il gas ad Amsterdam a 57,3 euro al megawattora. Le borse europee invece sono quasi tutte in rialzo. Milano guadagna oltre l'1%, la migliore però è Francoforte, più 1,6%. Seguita da Parigi. Londra invece è debole, di pochi centesimi sotto la parità. A Piazza Affari salgono i titoli bancari di Banco BPM e Intesa San Paolo, rispettivamente 2,1% e 1,6%, mentre è più debole sotto la parità MPS dopo le indiscrezioni del Financial Times, secondo cui la banca senese starebbe valutando di acquisire Banco BPM dopo il fallimento della proposta di una fusione a due per contrastare la scalata di Intesa. Anche Wall Street ha aperto le contrattazioni nel frattempo in territorio positivo, sia il Dow Jones che il Nasdaq guadagnano oltre un punto percentuale. A voi.
4: E la cronaca ora con il crollo della palazzina a Messina, ritrovato un quarto corpo tra le macerie dell'edificio. Le operazioni dei vigili del fuoco comunque proseguono per recuperare anche gli ultimi due dispersi. Il terremoto ai Campi Flegrei, la procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sul crollo dei costoni di roccia a Pozzuoli, acquisiti documenti sui progetti di messa in sicurezza.
0: Un fascicolo aperto al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, ma è ormai chiaro che la Procura di Napoli vuole approfondire il perché siano caduti quei costoni di roccia a Pozzuoli sulla strada e sulle auto in sosta dopo il terremoto magnitudo 4.7 venerdì sera che ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Quei giganteschi massi potevano causare una strage, le immagini hanno fatto il giro del mondo. I magistrati in queste ore stanno acquisendo tutti i documenti e i progetti che avrebbero dovuto mettere in sicurezza la parete di roccia del Monte Olibano. Il sindaco di Bacoli, Gerardo Iosi della Ragione, da tempo denuncia che ci sono almeno 11 milioni di euro pronti per i lavori e a disposizione del commissariato per l'emergenza. Ad oggi però non è stato aperto alcun cantiere. Resta poi il problema degli sfollati. Circa 300 persone ancora non hanno una sistemazione. La Regione Campania ha stanziato 1 milione di euro destinato ai contributi di autonoma sistemazione, ma i fondi sembrano ancora insufficienti. I vigili del fuoco nel frattempo sono ancora al lavoro per monitorare tutti gli edifici danneggiati dalla scossa. Mercoledì è intanto atteso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Giuseppe Lisi, GR1.
4: E in chiusura l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia, oggi tutte le 27 città monitorate sono passate al bollino rosso, in 25 lo manterranno anche domani e dopodomani. Ci fermiamo qui, ora la linea va all'Italia in diretta.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
7: Previsioni del tempo.
3: Precipitazioni a Montreal e non solo, e infatti insomma diverse le regioni diciamo così interessate, e nello specifico vi posso dire che intanto sono 21 i gradi fuori dai nostri studi, ma con il fattore umidità sono 26 i gradi percepiti. Allora vediamo se riesco, volevo essere un po' più precisa sulle zone, ma come potete immaginare nel frattempo sono apparse altre mille cose. Dicevo, per questa giornata, appunto, lo sappiamo, sarà una giornata prevalentemente piovosa con una minima di 16 gradi e raffiche di vento a partire dal pomeriggio, mentre invece per domani, martedì 4 agosto, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 28 gradi, una percepita di 33 e una minima di 17. Mercoledì ancora resistiamo con una bella giornata di sole, una massima di 31, una minima che si alza leggermente di 18 gradi.

Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, io siamo Brice Buabodri fino alle 18. Insomma, vi dicevo, sarà una giornata di pioggia, soprattutto nella regione di Saguenay-Lac-Saint-Jean e soprattutto anche nel Haut-Laurentide e insomma in diverse zone dove appunto ci saranno forti piogge, e dicevamo appunto anche la zona di Montreal non sarà risparmiate, sono previsti dai 20 ai 30 mm di pioggia e temporali almeno fino a questa serata. Allora, intanto vi ringrazio per il vostro

0: brava, Ossianne, bravo, pil, bravissima, ragazzi, oh, che precisione. Allora, grazie per aver scelto questa canzone, cara Filomena, questa ci vale come brano canadese dell'ora in anticipo, però un brano veramente stupendo. Spero vi stiamo facendo compagnia in questa estate 2026, perché in tanti vanno in vacanza. Da noi in realtà è finito il periodo delle vacanze della costruzione, così si chiamano da queste parti, ma noi italiani lo sappiamo, abbiamo una lunga tradizione legata al mese di agosto, nel fare le vacanze ad agosto, e quindi diciamo c'è rimasta un po' nel nostro DNA, quindi noi abbiamo ancora questo forte desiderio per cui ad agosto si stacca. Invece no, noi siamo qui con voi in diretta, anche se siete in Italia, anche voi state lavorando, seguiteci, perché noi non andiamo in vacanza, anzi vi dirò di più, saremo pure all'Ital Fest e quindi guadagneremo anche un giorno in più, perché il venerdì ci sarà Ivana Bombardieri in diretta al Buon Pomeriggio e invece la domenica ci saremo io e Silvio Orvieto, ormai come da tradizione, la domenica dalle 17 alle 20. Quindi insomma, se vi sentite un po' soli perché tutti sono andati in vacanza, sono partiti, voi siete invece al lavoro, o comunque se magari, chissà, vi siete appena trasferiti a Montreal, ecco, questa è la radio che fa per voi, dove trovate veramente anche tanta varietà di persone e argomenti, modi di fare radio, e così vi teniamo compagnia veramente dalle 5 con Roberto Rantucci, poi ovviamente con Silvio Orvieto, Ivan Restelli al risveglio. Domani anzi ci aspetta mezz'ora insieme con me e Silvio per la nostra mezz'ora sull'attualità, in cui scherziamo e ridiamo. Anzi, se non l'avete ancora fatto, andatevi a iscrivere sul nostro canale YouTube e ovviamente a consultare il nostro sito internet www.cfmb.ca, dove potete anche riascoltare queste mezz'orette insieme con Silvio, che sono spassosissime, e poi trovate anche le interviste di Ivana Bombardieri e quant'altro. Quindi insomma, ecco perché è importante seguire anche il nostro sito internet e i nostri social, perché per l'Amerigo Vespucci, vi dicevo, ho creato questo video che spero vi piaccia, ma mi sembra vi stia piacendo tantissimo, e quindi sono contenta insomma quando poi il mio gusto incontra anche il vostro e faccio un lavoro poi di servizio pubblico, perché magari non tutti hanno fatto in tempo ad andare a vedere appunto la nave scuola italiana per eccellenza, la nave più bella del mondo. Abbiamo visto file incredibili anche questo fine settimana, file veramente anche prima dell'apertura, e quindi c'era anche tanta attesa. Spero in tanti siate riusciti ad andare ad ammirare questa nave meravigliosa. Io devo dire, ero stata già nel 2017, anche lì grande emozione, e comunque fa strano, no, di vedere, anche così come quando sono venute le frecce tricolori, fa strano, perché abbiamo sempre diciamo così ammirato questi tutto questo in Italia, ma non in Canada. Adesso invece succede proprio il viceversa. Devo dire che anche insomma, nei giorni in cui pioveva c'era comunque la fila all'Old Port, al vecchio porto, per appunto poter vedere l'Amerigo Vespucci, quindi la pioggia non ha fermato ovviamente il grande pubblico, che invece che andare a vedere l'Odissea andava a vedere l'Amerigo Vespucci, quando ci ricapita. Poi mi è piaciuto molto quello che è stato raccontato anche un po' in onda e anche un po' fuori onda, sia insomma dei due intervistati che abbiamo avuto qui venerdì. Sto parlando ovviamente del comandante Nicasio Falica e il tenente di vascello Barbara Orlando, che ci raccontavano proprio di questi giovani maschi e femmine che lavorano fianco a fianco, perché spesso si sente parlare dei social, della creazione di dipendenze e quant'altro, invece ci sono dei giovani che sono assolutamente votati magari a far parte di un gruppo, come in questo caso dell'aeronautica. Adesso la sto semplificando, però ecco, c'è stato anche un racconto diverso da quello che spesso invece ci capita di fare su i più giovani, e quindi insomma onore al merito, mettiamola così. Sono le 16:20, noi continuiamo ovviamente con la musica italiana, e tra le tante hit estive, non solo del 2026 ma in generale, sicuramente un posto speciale è per il prossimo brano. Però, cara Ossianne, on peut changer la chanson, donc on va avec la publicité et on revient, perché la canzone che volevo mettere è una senza tempo, però non è proprio estiva, però secondo me ci sta. Adesso Adesso arriviamo, un po' di pubblicità, poi vi dico qual è.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Allora, a Roma si dice fare pace con il cervello. Adesso ho fatto pace perché in realtà ero indecisa tra due brani. In realtà non mi ero accorta che erano dello stesso cantante. Allora, per non ripetere, ho dovuto eliminare uno. Dicevo, il brano di un'estate, non quella del 2026, ma di qualche estate fa, è proprio Maradona I Pelé con I Dei Giornalisti. Ne volevo mettere un'altra di Tommaso Paradiso, la più nuova, ma tanto anche la nuova Agitare Coca-Cola la ascoltiamo tipo tutti i giorni da quando è uscita. Allora mi sono detta, vabbè, ma mettiamo qualcos'altro. Quindi Dei Giornalisti, questa è Maradona I Pelé.

Piero Mancino, sale amore e vento. Mancava la pioggia, se la sono dimenticata. Vabbè, forse perché non si trovano da queste parti. Intanto il Ministero dei Trasporti e della Mobilità informa che l'autostrada 20 sarà chiusa all'uscita 95 fino a Boucherville, una direzione alla volta durante fine settimana di agosto, e quindi ci saranno diverse interruzioni per la sostituzione di alcuni pezzi del cavalcavia sul de Monterville. Capito, ragazzi? Cioè, veramente nei weekend bisogna prima studiare la mappa di come spostarsi. Va bene. Sì, è questo un po' il periodo. Del resto, finite oggi le vacanze della costruzione, iniziano anche i cantieri. Mi sembra logico. Ecco, mettiamola così. Nel frattempo, sui quotidiani online e non solo, si parla e si celebra la venuta dell'Amerigo Vespucci. Bellissime le immagini, le interviste. Non male, davvero una grande emozione, soprattutto poi vedere tanta italianità anche sui media canadesi. Allora, detto questo, noi ovviamente continuiamo con la musica. Voi, come sempre, seguiteci anche sui nostri social. Dicevo, appunto, nuove canzoni, anzi nuove vecchie canzoni, non ne abbiamo soltanto di novità, anzi oggi devo dire siamo partiti proprio dagli anni 60, adesso siamo tornati un po' nella contemporaneità con i Tiro Mancino, adesso si torna a quegli anni 2000 con una delle hit estive per eccellenza. Voi ve la ricordate sicuramente, sto parlando di Paola e Chiara con Vamos a Bailar.

La canzone che segnò il ritorno di Paola e Chiara e soprattutto la loro svolta pop dance, il nuovo look assolutamente tutto molto sensuale, insomma una Paola e Chiara come dire più mature, mettiamola così, insomma diventate ormai adulte. Brano peraltro scartato al Festival di Sanremo, ma forse meglio così, perché poi quel brano in realtà negli anni 2000 divenne una vera e propria hit estiva, e quindi insomma per le sorelle Iezzi fu veramente un colpo grosso, è proprio il caso di dirlo, perché ebbero un successo pazzesco anche con peraltro tantissimi remix. Allora, prima raccontavamo appunto del fatto che è stata raggiunta un'intesa di massima tra la compagnia canadese WestJet e il sindacato degli assistenti di volo, e quindi di fatto mettendo fine a uno sciopero che è iniziato poi ieri domenica. Secondo il sindacato, l'accordo ha introdotto un nuovo sistema di compensazione che riconosce dunque il lavoro svolto dal personale di cabina e soprattutto quello effettuato a terra prima e dopo i voli, anche perché fino adesso non era adeguatamente retribuito. Ovviamente adesso bisogna sottoporre l'intesa al vaglio degli iscritti. E intanto la compagnia invece sta lavorando per ripristinare gradualmente le operazioni, perché in quanti si sono ritrovati senza poter tornare perché il volo era stato annullato. Infatti 500 voli sono stati cancellati, tantissimi passeggeri che sono rimasti bloccati nelle località di destinazione, lamentando ovviamente la mancanza intanto di informazioni ma soprattutto di assistenza, che credo sia forse una delle cose peggiori, cioè che oltre al danno la beffa, quindi non solo sono rimasti bloccati da qualche parte, e soprattutto non avere qualcuno che ti dica adesso ci pensiamo noi, troviamo noi delle soluzioni, troviamo noi, vi proponiamo delle alternative. Credo che questo sia veramente scandaloso. Poi ovviamente questo è un mio parere, è un mio punto di vista, ma credo insomma sia abbastanza anche condivisibile. Passiamo adesso invece allo sport, perché lo sappiamo, il Canada, cioè si sono conclusi i giochi del Commonwealth per tutti quanti a Glasgow, e il Canada si porta a casa un bottino di 62 medaglie, 19 ori, 20 argenti, 23 bronzi, e nella classifica finale il paese si piazza al terzo posto alle spalle di Australia e Inghilterra. Prossima edizione dei giochi si terrà in India nel 2030, e in questo caso si celebrerà il centenario della manifestazione. Avete capito? Una data importante, quella del 2030. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con le canzoni più belle di sempre, ma soprattutto le novità che ci stanno accompagnando in questi anni, e sicuramente non può mancare anche un po' di sicilianità con Colapesce di Martino, con la loro musica leggerissima.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

È vero, l'estate è periodo di cinema tra appunto il Cinema Park Dante con Francesco Esposito e ovviamente anche Vision Méditerranée e Piccola Italia. Ci sono tanti appuntamenti con che riguardano il cinema, tra cui anche quello Film Noir au Canal La Chine, organizzato ormai da diversi anni dal mitico Serge Turgeon, quindi Film Noir au Canal. Quindi film in bianco e nero, ci si stende sul manto erboso, ovviamente portatevi anche magari coperte, qualcosa per impermeabilizzare voi e il terreno e la zona dove siete seduti, ma c'è anche un altro tipo di cinema, che è quello Les Amis de la Montagne. Peraltro celebra i 150 anni di anniversario del parco del Mont Royal e il 40esimo anniversario Les Amis de la Montagne. E quindi ci sono questi appuntamenti il 4, l'11, il 21 agosto 2026 alle 20:15, ingresso gratuito, e ci saranno delle proiezioni all'aperto sotto le stelle in riva al Lago dei Castori. E insomma, pensare che veramente questo bellissimo Mont Royal possa dare spazio anche al cinema all'aperto, credo che sia meraviglioso, anche perché il Mont Royal è un monte artificiale creato dallo stesso architetto che ha pensato e realizzato appunto il famosissimo parco di New York, Central Park, ed è bello vedere come in tutte le stagioni il Mont Royal possa avere una vita diversa e anche diversi scopi, si possano praticare diversi sport anche a seconda delle stagioni e ci sia anche del cinema. Credo che sia veramente stupendo. E comunque, appunto, vi dicevo, trovate tutto sul sito del Parco de Mont Royal oppure Les Amis de la Montagne per trovare anche i prossimi appuntamenti appunto legati al cinema. Appunto, dicevo, le proiezioni sono solo queste: 4, 11 e 21 agosto alle 20:15 presso appunto il Lago dei Castori. Allora, si richiede la registrazione gratuita e consigliata, le serate però sono aperte a tutti, quindi portatevi la copertina. I film sono Dalla Forêt di Pascal Ferland, Cronaca d'una città di Nadine Gomez e Forêt Urbaine di Anne-Marie Rocher. Bello, mi piace, perché Montreal ha proprio anche questa caratteristica legata fortemente al cinema e anche all'attività all'aperto e soprattutto collettive, perché questa è un po' la cosa che ci manca in questi maledetti tempi moderni in cui sembriamo essere meno soli, ma lo siamo di più. Questa è un'illusione data anche dall'utilizzo della tecnologia sempre presente, sempre attiva, prima con i social, poi con l'intelligenza artificiale, che prima veniva utilizzata soltanto per toglierci del lavoro fondamentalmente, poi invece si è scoperto che l'intelligenza artificiale e gli esseri umani la utilizzano per avere consigli proprio a livello psicologico, e questo denota una grande solitudine dell'essere umano dovuta anche un po' alla mancanza del potersi incontrare. Spero che questo succeda meno in una città come Montreal, che regala veramente tante occasioni per stare insieme. Abbiamo visto la venuta dell'Amerigo Vespucci, ci ha riuniti tutti al vecchio porto, Little Fest sarà ovviamente uno di quegli eventi imperdibili, il cinema al Parc Dante, anche questa è una lunga tradizione che proprio porta insieme le persone con, tra virgolette, la scusa del cinema, e quindi insomma speriamo noi di riuscire a invece continuare a coltivare la collettività, lo stare insieme, che è qualcosa che noi non lo sappiamo ma è diventato preziosissimo in questi tempi così oscuri dovuti appunto alla tecnologia. Detto questo, adesso l'ho un po' riassunta ma il senso è quello, noi continuiamo con la musica come sempre. Non è l'ora di Tequila e San Miguel, però lo canta Loredana Bertè, quindi noi ci fidiamo.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. In apertura il caso Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, dove si cercano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone rimaste in città dopo l'assalto alle frontiere. Domani riunione dei ministri dell'interno europei sulla vicenda, mentre la Spagna torna ad attaccare l'Italia.
5: Sul tavolo di Bruxelles l'ipotesi di aprire centri di rimpatrio europei per i migranti in paesi terzi sul modello Albania realizzato dall'Italia. Una proposta che l'Europa si è già detta disposta a prendere in considerazione. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la migrazione è una sfida europea e dunque richiede una risposta europea. Per questo, aggiunge, la solidarietà è fondamentale. Von der Leyen spiega inoltre che occorre raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi degli irregolari, rafforzare i confini e rimpatri e smantellare le reti di trafficanti. Un vertice, quello di domani, che si preannuncia però teso per le ultime divergenze tra Italia e Spagna, e oggi Madrid torna ad attaccare Roma. Il ministro degli esteri Alvarez parla di governi che hanno assunto posizioni irresponsabili e che non sono state all'altezza di gestire una simile emergenza, fra cui appunto quello italiano. Alvarez rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta e a Fonda, un risultato che piacerebbe molto all'Italia, il paese del Mediterraneo con il maggior numero di arrivi di irregolari. Valentina Isa, GR1.
4: Nessuna risposta ufficiale dell'esecutivo, ma fonti del Viminale fanno sapere che dall'inizio dell'anno gli sbarchi irregolari in Italia sono diminuiti del 55% rispetto all'anno scorso e dell'82% rispetto al 2023. In difesa del governo tutto il centrodestra, il governo spagnolo è disperato, critica Italia surreali e ipocrite, dice Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia. Le opposizioni unite chiedono alla Camera un'informativa urgente della Premier. Dal governo solo propaganda, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. L'incidente sulla strada delle Marmore tra Rieti e Terni sale a 7 il numero dei morti per lo schianto ieri tra un autobus, un camper e 3 auto. In mattinata infatti è deceduto uno dei 6 feriti più gravi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo i primi riscontri, il camper, per cause ancora imprecisate, avrebbe invaso la corsia opposta. Sono terminati i funerali di Don Antonio Mazzi a Milano. Il feretro è uscito dalla Basilica di Sant'Ambrogio per dirigersi al cimitero di Lambrate.
6: Alle 3 del pomeriggio arriva il carro funebre davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'applauso per Don Antonio Mazzi. Fuori e dentro la chiesa c'è gente che ha atteso ore sotto al sole per esserci.
7: Tutte le volte che lo vedevo mi teneva il cuore.
8: Io l'ho sempre visto in televisione, però mi sono sempre documentato su quello che fa. Era un prete, diciamo prete, quello che dovrebbero fare un po' tutti i preti.
6: Il fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per offrire una seconda opportunità alle vittime di tossicodipendenza e disagio, si è spento a 96 anni venerdì.
9: Una figura di prete semplice, tosto, come diceva lui, e provocatore.
6: Oggi a Milano è lutto cittadino, il sindaco Sala.
10: Non conosceva, in questo lo invidiavo, il politically correct. Era molto diretto e sapeva cosa fare per ottenere le cose. Quindi un grande educatore che voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi. Poi nei rapporti con la pubblica amministrazione era un osso duro.
6: Alcuni consiglieri di Milano hanno già proposto per Don Mazzi un posto nel famedio del cimitero monumentale. Il sindaco ha detto che appoggerà la proposta, ma la priorità ora è capire come fare andare avanti la sua missione. Milano, Laura Troia, GR1.
4: Calano le denunce di morti sul lavoro nella prima metà dell'anno. Entro il mese di giugno sono state 15 meno, quindi il meno 4,2% rispetto a quelle dello stesso periodo del 2025. Tenendo conto del totale delle persone occupate, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati invece sale del 4,1%. Ex Ilva, in corso lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento di Taranto per chiedere garanzie su salari e occupazione dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Una decisione che mette a rischio la sopravvivenza dell'acciaieria, come ci spiega Vito Pastore, coordinatore Wilm Taranto.
0: Un dramma per i lavoratori, soprattutto dell'appalto, che non possono usufruire di strumenti straordinari, tipo cassa integrazione. È un dramma per i lavoratori di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia, che oramai sono mortificati da 10 anni continui di cassa integrazione, in cui sono stati esposti a questi agenti inquinanti, in cui si sono ammalati, in cui si sono impoveriti e soprattutto in cui hanno visto morire anche colleghi che hanno lavorato con lui per tanti anni. Adesso è il momento da parte del governo che si assume le responsabilità.
4: Tempo di vacanze, quelle in agriturismo si confermano tra le più gettonate, una tendenza positiva per i soggiorni italiani e stranieri in cerca di relax, contatto con la natura e buona cucina, registrata già a luglio, che si conferma in questo mese di agosto e che promette bene anche per settembre. Secondo i dati di Agriturist Confagricoltura, le destinazioni preferite sono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Umbria. Tra borghi 27%, visite in cantine e nei caseifici con degustazioni guidate il 25%, escursioni e attività per bambini, sport come trekking, cicloturismo e ippoturismo. È tutto, prossimo GR1 alle ore 18.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
11: Previsioni del tempo.
3: 21 i gradi fuori dai nostri studi, ma la percepita è di 26 gradi. Giornata nuvolosa quella di oggi, con anche tanta pioggia, devo dire, anche se adesso sembra essersi fermata almeno per il momento. La minima prevista è di 16 gradi, ma non vi preoccupate perché domani, martedì 4 agosto, tornerà il sole con venti deboli, una massima prevista di 28 gradi, una minima di 17, e mercoledì anche ci aspetta una bella giornata soleggiata, possiamo dire abbastanza estiva, con una temperatura di 31 gradi e una minima di 18. CFMB. Vittoria Zorfini con voi, Ossia Ambris Buabo Driffino, alle 18 in questa nostra puntata del buon pomeriggio. Domani vi ricordo che vi aspetto invece alle nostre mattine insieme dalle 10 alle 13. No, lo dico, magari vi foste distratti. Allora vi dico, domani vi aspetto, mi raccomando, la mattina, anche perché poi dalle 10 alle 10.30 io e Silvio ce la cantiamo e ce la suoniamo, come spesso accade il martedì, il mercoledì e il giovedì, salvo ovviamente eventi speciali come settimana scorsa, perché lo sapete si è tenuta la conferenza dell'Italfest al Centro Leonardo da Vinci, quindi siamo andati perché c'era anche ovviamente Ivana Bombardieri, c'erano tantissime persone, e anche tutta quella giornata ve l'abbiamo raccontata attraverso i nostri social e attraverso ovviamente le onde della nostra Radio del Cuore. Noi continuiamo con tanta musica fino alle 18 e vi ricordo di seguirci anche sui nostri social e anche ovviamente sul nostro sito internet www.cfmb.ca, dove in questo momento potete ascoltare Laura Pausini con Estate.

0: Scaloppini di vitello da grano, 8,99 la libbra. Passata Mutti, 700 grammi, 2,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

La tua estate con CFMB 1280. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ch.

avete fatto di bello in questo fine settimana? Beh, certo che con queste temperature, con questo meteo, con questa pioggia viene voglia di leggere, mettersi lì con un bel libro o magari anche con un bel film. Allora, questo fine settimana mi sono immersa nel rewatch, come dicono quelli in gergo, di Diamanti, un film di Özpetek uscito non troppo tempo fa con un cast veramente stellare, tutto al femminile, no, infatti, film del 2024, bellissimo, in cui Ferzan Özpetek riunisce intorno al tavolo queste fantastiche attrici, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, poi ce ne sono veramente tantissime, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, che poi è la stessa che ha interpretato il ruolo della figlia del Presidente della Repubblica nel film La Grazia di Paolo Sorrentino. Lo ricordo perché ne stavamo parlando qualche tempo fa. Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, ce ne sono veramente tantissimi, tantissime artiste incredibili. Racconta la storia di queste due donne e sorelle, Alberta e Gabriella Canova, che negli anni 70 aprono una casa di moda a Roma prestigiosissima e si mettono lì a cucire degli abiti per anche famosi registi. E di conseguenza, insomma, ognuna poi ha la sua storia e le uniscono e sono unite da questo lavoro comune che è la sartoria, però di prestigio, quindi devono stare attentissime ai dettagli, anche agli isterismi del momento, tra le dive che passano. Bellissimo, comunque mi è veramente piaciuto tanto, e bizzarra o comunque strana è la scelta di Özpetek, perché in realtà prima di raccontarci la storia di tutte queste sarte, vediamo Özpetek che racconta anche, cioè, questa lettura del copione con tutte le attrici al tavolo che raccontano anche un po' di sé. Bella come idea, l'ho riguardato questo film, peraltro una bellissima colonna sonora con tantissimi pezzi italiani, tra cui Mina Patti Pravo, e l'ho trovato veramente veramente bello. L'ho riguardato di nuovo perché l'avevo visto tempo fa. Il film si chiama Diamanti, se non sbaglio lo trovate sulla piattaforma Netflix, e insomma spero piaccia anche a voi. Comunque in questi lavori devo dire poi subentra anche quella che è un po' l'ossessione, insomma bisogna essere proprio appassionati per stare appresso ogni minimo dettaglio.

0: L'ossessione Samurai J, insomma, lui secondo me sta resistendo bene, perché questa canzone è partita da lontano e continua sicuramente a farci ballare, a metterci di buon umore in questa estate 2026. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Gianna Nannini, ogni tanto dal 2011, bellissima, super poetica questa canzone. Noi intanto siamo arrivati al brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco a disco, che voglia di disco a disco. Mettimi un disco a disco, I love it, disco.
0: E torna la nostra Fab, Jazz Fab, con una nuovissima canzone che ci piace tantissimo, Locomotive.

E chiudiamo con questo andamento lento dell'astronauta canadese che parteciperà alla missione SpaceX. Ne parleremo domani. Noi siamo arrivati al momento della sigla finale.

termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie anche per i bei messaggi che mi avete scritto anche sotto le foto di questi giorni, veramente grazie, mi scrivete sempre delle cose bellissime e anche quando ci sentiamo per telefono, veramente non saprei come fare senza di voi. E infatti vi dico che ci risentiamo domani a partire dalle 10 alle mattine con Vittoria, e prima ovviamente alle 5 l'appuntamento con Roberto Rantucci, subito dopo Silvio Orvieto e Ivan Restelli, poi c'è la nostra mezz'ora insieme con Silvio in cui raccontiamo un po' dell'attualità, e quindi vi aspetto, mi raccomando, un saluto da Vittoria Zorfini e soprattutto ci salutiamo con una bella canzone. E intanto ho detto grazie Ossian Brisbois-Baudry, lo diciamo adesso, grazie anche Alexis Leblanc, ci salutiamo con Antonello Venditti, Alta Marea.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanjh hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
3: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.